0: Di Franz Lehár abbiamo ascoltato una selezione da Il Paese del Sorriso, personaggi e interpreti. Lisa, Anneliese Rottenberger, soprano. Principe Su Chong, Nikolai Gedda, tenore. Mi, sua sorella, Renate Holm, soprano. Conte Gustl von Pottenstein, Harry Friedauer, tenore. Coro del Bayerischen Rundfunks. Maestro del coro Wolfgang Schubert. Orchestra Sinfonica Graumke. Direttore Willy Mattes.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerti di stagione. Orchestra Filarmonica di Torino. Concerto inaugurale della stagione sinfonica pubblica 1993-94. Direttore Mario Lamberto, con la partecipazione del Trio di Torino. Registrazione effettuata il 26 ottobre 1993. Ludwig van Beethoven. Egmont. Ouverture in Fa minore, opera 84. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Mario Lamberto.

di Ludwig van Beethoven. Da Egmont abbiamo ascoltato l'ouverture in fa minore opera 84, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto. Ludwig van Beethoven, concerto in do maggiore opera 56 per violino, violoncello, pianoforte e orchestra, triplo concerto. Allegro, largo, attacca, rondò alla polacca. Trio di Torino. Sergio Lamberto, violino. Dario De Stefano, violoncello. Giacomo Fuga, pianoforte. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il concerto in Do maggiore opera 56 per violino, violoncello, pianoforte ed orchestra. Triplo concerto. Sergio Lamberto violino. Dario De Stefano violoncello. Giacomo Fuga pianoforte. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Mario Lamberto. Felix Mendelssohn Bartholdy. Sinfonia numero 3 in La minore. Opera 56, scozzese. Andante con moto, allegro un poco agitato, assai animato. Vivace non troppo. Adagio. Allegro vivacissimo. Allegro maestoso assai. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Mario Lamberto.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy. Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in La minore opera 56, scozzese. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso il concerto inaugurale della stagione sinfonica pubblica 1993-94 dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Mario Lamberto, con la partecipazione del Trio di Torino. Sergio Lamberto, violino. Dario De Stefano, violoncello. Giacomo Fuga, pianoforte. Registrazione effettuata il 26 ottobre 1993.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: I nostri simpatici amici animali. Giacomo Leopardi, elogio degli uccelli. Sono gli uccelli, naturalmente, le più liete creature del mondo. Non dico ciò in quanto se tu li vedi o li odi, sempre ti rallegrano, ma intendo di essi medesimi in sé, volendo dire che sentono giocondità e letizia più che alcuno altro animale. Si veggono gli altri animali comunemente seri e gravi, e molti di loro anche paiono malinconici. Rade volte fanno segni di gioia, e questi piccoli e brevi. Nella più parte dei loro godimenti e diletti non fanno festa né significazione alcuna di allegrezza. Delle campagne verdi, delle vedute aperte leggiadre, dei soli splendidi, delle aree cristalline e dolci, se anco sono dilettati, non ne sogliono dare indizio di fuori, eccetto che delle lepri si dice che la notte, ai tempi della luna e massime della luna piena, saltano e giocano insieme, compiacendosi di quel chiaro, secondo che scrive Senofonte. Gli uccelli per lo più si dimostrano, nei moti e nell'aspetto, lietissimi. E non da altro procede quella virtù che hanno di rallegrarci con la vista, se non che le loro forme e i loro atti universalmente sono tali che per natura denotano abilità e disposizione speciale a provare godimento e gioia, la quale apparenza non è da reputare vana e ingannevole. Per ogni diletto e ogni contentezza che hanno, cantano. E quanto maggiore è il diletto o la contentezza, tanto più lena e più studio pongono nel cantare. E cantando buona parte del tempo, si inferisce che ordinariamente stanno di buona voglia e godono. E sebbene è notato che mentre sono in amore, cantano meglio e più spesso e più lungamente che mai. Non è da credere, però, che a cantare non li muovano altri diletti e altre contentezze fuori di questa dell'amore. Imperocché si vede palesemente che al di sereno e placido cantano più che all'oscuro e inquieto. E nella tempesta si tacciono, come anche fanno in ciascuno altro timore che provano, e, passata quella, tornano fuori cantando e giocolando gli uni con gli altri.

Johann Strauss, Storielle del Bosco Viennese, opera 325, Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Willy Boskowski.

di Johann Strauss. Abbiamo ascoltato Storielle del Bosco Viennese, opera 325. Orchestra Wiener Filarmonica. Direttore Willy Boskowski. Georg Friedrich Händel. Concerto in fa maggiore, Händelwerk Verzeichnis 295. Il cucù e l'usignuolo. Larghetto, allegro, larghetto, allegro. All'organo Simon Preston. The English Concert, con strumenti originali, diretto da Trevor Pinnock.

Di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato il concerto in fa maggiore Händelwerke Verzeichnis 295, il Cucù e l'Usignolo, all'organo Simon Preston. The English Concert, con strumenti originali, era diretto da Trevor Pinnock. Ludwig van Beethoven, sonata numero 25 in Sol maggiore, opera 79. Il Cucù. Presto alla tedesca, andante, vivace. Pianista Wilhelm Bachhaus.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sonata numero 25 in sol maggiore, opera 79, Cucù. Pianista Wilhelm Bachhaus.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Michael Reckling, El baile del cuco, La danza del cucù. Organista Pilar Cabrera.

Di Michael Reckling abbiamo ascoltato Il baile del cucù, la danza del cucù. Organista Pilar Cabrera. Alexander Porfirievich Baradin. Nelle steppe dell'Asia centrale. Boston Pops Orchestra. Direttore Arthur Fiedler.

Di Aleksandr Porfirievich Baradin abbiamo ascoltato Nelle steppe dell'Asia centrale. Boston Pops Orchestra, direttore Arthur Fiedler. Antonin Dvorak, Holubek, La colomba selvaggia, poema sinfonico, opera 110, su poesie di Karel Jaromir Erben. Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Václav Neumann.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato Holubek, La colomba selvaggia, poema sinfonico, opera 110, su poesie di Karel Jaromír Erben, Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Václav Neumann. Il suono e la voce. Suoni diversi. Giacomo Leopardi. Il passero solitario.

din sulla vetta della torre antica, passero solitario alla campagna cantando vai finché non muore il giorno ed erra l'armonia per questa valle. Primavera d'intorno brilla nell'aria e per li campi esulta, sicca mirarla intenerisce il core. Odi greggi belar, muggire armenti, gli altri augelli contenti a gara insieme per lo libero ciel fan mille giri, pur festeggiando il loro tempo migliore. Tu, pensoso, in disparte, il tutto miri. Non compagni, non voli, non ti calda allegria, schivi gli spassi, canti, e così trapassi dell'anno e di tua vita il più bel fiore. Oimè, quanto somiglia al tuo costume il mio. Sollazzo e riso della novella età dolce famiglia, e te, german di giovinezza, amore, sospiro acerbo dei provetti giorni, non curo. Io non so come, anzi, da loro quasi fuggo lontano, quasi romito e strano al mio loco natio, passo del viver mio la primavera. Questo giorno, com'hai, cede alla sera, festeggiarsi costuma al nostro borgo. Odi per lo sereno un suon di squilla, odi spesso un tonar di ferre e canne che rimbomba lontan, di villa in villa. Tutta vestita a festa, la gioventù del loco lascia le case e per le vie si spande e mira ed è mirata e in corsa allegra. Io solitario in questa rimota parte alla campagna uscendo, ogni diletto e gioco indugio in altro tempo, e intanto il guardo steso nell'aria aprica mi fera il sol che tra lontani monti, dopo il giorno sereno, cadendosi dilegua, e par che dica che la beata gioventù vien meno. Tu, solingo augellin, venuto a sera del viver che daranno a te le stelle, certo del tuo costume non ti dorrai, che di natura è frutto ogni vostra vaghezza. A me, se di vecchiezza la detestata soglia evitar non impetro, quando muti questi occhi all'altrui core, e lor fia vuoto il mondo, e il di futuro del di presente più noioso e tetro, che parrà di tal voglia? Che di quest'anni miei? Che di me stesso? Ah, pentirommi, e spesso, ma sconsolato, volgerommi indietro.

affermano alcuni maestri e scrittori ebrei che tra il cielo e la terra, o vogliamo dire mezzo nell'uno e mezzo nell'altra, vive un certo gallo selvatico, il quale sta in sulla terra a coi piedi e tocca con la cresta e col becco il cielo. Questo gallo gigante, oltre a varie particolarità che di lui si possono leggere negli autori prediletti, ha uso di ragione, o certo, come un pappagallo, è stato ammaestrato, non so da chi, a proferir parole a guisa degli uomini. Perocché si è trovato in una cartapecora antica, scritto in lettera ebraica e in lingua tra caldea, targumica, rabbinica, cabalistica e talmudica, un cantico intitolato Shir de Tarnegol Bara le Zafra, e cioè cantico mattutino del gallo silvestre, il quale, non senza fatica grande né senza interrogare più di un rabbino, cabalista, teologo, giurisconsulto e filosofo ebreo, son venuto a capo di intendere e di ridurre in volgare come qui appresso si vede. Su, mortali, destatevi. Il dì rinasce, torna la verità in sulla terra e partonsene le immagini vane. Sorgete, ripigliatevi la soma della vita, riducetevi dal mondo falso nel vero. Nikolaj Rimsky-Korsakov. Marcia da Il Gallo d'Oro. Boston Pops Orchestra. Direttore Arthur Fiedler.

0: di Nikolaj Rimsky-Korsakov abbiamo ascoltato la marcia da Il Gallo d'Oro, Boston Pops Orchestra, direttore Arthur Fiddler. Per Buonanotte Classica abbiamo trasmesso Chi era veramente Pinkerton? Mistero d'Oriente con Madame Butterfly. Viaggio in un paese simpatico, il paese del sorriso, un concerto di stagione e una parentesi con i nostri simpatici amici animali.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, note di classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo. Francesco Paolo Tosti, l'ultima canzone. E le voci parallele per questo primo appuntamento dedicato ai tenori. Carlo Bergonzi, Giuseppe Carreras.

Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato l'ultima canzone. Le voci parallele erano dei tenori Carlo Bergonzi e Giuseppe Carreras. RNC, Notte di Classica. Franz Schubert, messa in mi bemolle maggiore di 950 per soli, coro e orchestra, dal Credo et Incarnatus e dall'Agnus Dei Dona Nobis Pacem. Carita Mattila, soprano. Jerry Hadley, tenore. Jorge Antonio Pita, tenore. Robert Hall, basso. Konzertvereinigung und Wiener Staatsopernchor e Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Claudio Abbado.

0: di Franz Schubert dalla messa in mi bemolle maggiore di 950 abbiamo ascoltato dal Credo et Incarnatus e dall'Agnus Dei Dona Nobis Pacem, Carita Mattila soprano, Jerry Hadley tenore, Jorge Antonio Pita tenore, Robert Hall basso, Konzertvereinigung und Wiener Staatsopernchor e Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Claudio Abbado.
1: Note di classica.
0: Giovanni Battista Viotti, terzo movimento, Rondò, dal doppio concerto per violino, pianoforte e orchestra. Cristina Canziani, pianoforte. Guido Rimonda, violino e direttore della Camerata Ducale.

Di Giovanni Battista Viotti abbiamo ascoltato il terzo movimento Rondò dal doppio concerto per violino, pianoforte e orchestra. Cristina Canziani pianoforte, Guido Rimonda violino e direttore della Camerata Ducale. RNC, Notte di Classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Nel corso del programma di oggi ascolteremo qualche motivo da film, così come facciamo magari una volta alla settimana, e tante altre canzoni e musiche del tempo passato, incisione molto rara che normalmente nelle radio non si sentono, ma si possono ascoltare a Radio RNC per questo programma in compagnia di Aldo, che va in onda tutti i giorni. Siccome ascolteremo delle musiche da film, incominciamo con Dino. Franco Pisano e la sua orchestra, il 4x4 di Nora Orlandi, in un famoso film, L'amore è una cosa meravigliosa. E con questo brano, meravigliosamente, iniziamo il nostro programma. Buon ascolto.

Tra le tante esecuzioni di questo brano molto noto e famoso, L'amore è una cosa meravigliosa, un grande successo anche dal film, la voce di Dino con Franco Pisano e la sua orchestra e i 4x4 di Don Orlandi. E con questo splendido brano abbiamo aperto il programma di oggi con questa ulteriore esecuzione che abbiamo conosciuto per le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Fontana di Trevi è il titolo del film Tre soldi nella fontana. Catina Ranieri in voce, Ritz Ottolani e la sua orchestra.

Abbiamo ascoltato la voce di Katina Ranieri in questa interpretazione di Tre soldi nella fontana dal film Fontana di Trevi. Katina Ranieri era accompagnata da Rizzo Ortolani e la sua orchestra. Non abbiamo ancora messo nessun brano suonato. Mettiamo in onda con la RCA Symphony Orchestra e coro diretti da Bill Hoven un famoso brano da un film, il titolo Estasi d'amore.

La RCA Symphony Orchestra e coro diretti da Bill Oven hanno diretto questo brano e hanno eseguito questo brano dal titolo Estasi d'amore dal film. Ho ricevuto delle richieste perché per la corsa dei nostri programmi, oltre che a canzoni e musiche di tanti anni fa, qualche ascoltatrice soprattutto voleva le canzoni, però anche qualche brano musicale da film, e ogni tanto cerchiamo di mettere in onda anche un programma di questa fattura. Ma torniamo alle nostre canzoni di tanti anni fa. Una canzone molto originale composta da Sperino e Fouché, una voce anche molto rara nelle incisioni come Isa Bellini. Possiamo ascoltare anche un coro maschile con Angelini e la sua orchestra. Il titolo è abbastanza originale. Suona la trombettina.

un coro e una voce femminile, un coro maschile e una voce femminile. Per questa canzone suona la trombettina di Sperghino e Fouché. La voce era di Isabellini e l'orchestra dal maestro Cinico Angelini. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RN5, prima di altro programma con le canzoni e musiche del tempo passato, e il programma di oggi con qualche brano di musica da film come quello che voglio mettere in onda ora. Vittorie sui mari è il film che vogliamo ascoltare dalla RCA Symphony Orchestra. Charles Gerhardt è il direttore di questa orchestra.

musica da film di un certo genere, film magari celebri, motivi film un po' da guerra o cose del genere. Abbiamo ascoltato Vittorie sui mari, Guadalcanal March con la RCA Symphony Orchestra diretta da Charles Gerhardt. Il nostro programma vuole proseguire ricordandovi che siamo sintonizzati su Radio RNC, programma in compagnia di Andro con canzoni e musiche del tempo passato, un po' di musica da film nel corso del programma di oggi su richiesta di ascoltatrici. Una voce, la voce di Piero Pavesio, e un'orchestra, l'orchestra Angelini, Sperino e Quattrini hanno composto la canzone dal titolo Son triste, Marion.

Una volta è venuta una signora a trovarmi per le trasmissioni che conduco alla radio e mi dice: mi raccomando, non dimenticatevi di Piero Pavesio. E in questi giorni l'abbiamo ricordato più di una volta. Abbiamo ascoltato Son triste ma Iudi, Sperino e Quattrini. Pavesio in voce era accompagnato dalla sua orchestra quasi, perché lui ha suonato nell'orchestra Angelini, e abbiamo ascoltato per accompagnare Piero Pavesio Angelini con la sua orchestra. Se qualcuno attraversa la Manica e si avvicina, possiamo dire così, all'Inghilterra, può notare, sia dalla nave come dall'aereo, le bianche scogliere di Dover, The White Cliffs of Dover, ed è anche un brano che possiamo ascoltare da Ken Berry, John Gibbs e la sua orchestra, musica da film e musica che è richiesta per questo programma, qualche brano ogni tanto di musica da film. Benvenuti anche oggi e buon ascolto.

La voce che abbiamo ascoltato era di Ken Berry, John Gibbs e la sua orchestra per Le Bianche Scogliere di Dover, musica da film per questo programma di oggi. Non è sempre, tutti i giorni mettiamo in onda musiche da film, ma una volta tanto, su richiesta di ascoltatrici e ascoltatori, cerchiamo di mettere in onda anche questo tipo di brani. Natalino Otto cercava molta originalità e anche tanto ritmo nelle sue canzoni. Insieme a Testoni ha composto Annabella, Natalino Otto con orchestra Romero Alvaro. Questa incisione, dal titolo Annabella a 78 giri, risale al 1944. E dato che ho dato i numeri 44, vi ricordo che questo programma, in compagnia di Aldo, a Radio RNC, va in onda tutti i giorni.

Abbiamo ascoltato Annabella con la voce di Natalino Otto per sua composizione, incisione che risaliva al 1944, quindi i difetti di incisione sono evidenti, ma eravamo, come vi detto, nel 1944. Un famoso brano da film come Colonel Boogie. Possiamo ascoltare questo brano in un'ottima interpretazione, perché se è musica da film ci vuole anche questo brano che è stato inserito nel film Il ponte sul fiume Kwai.

E piano piano la truppa se ne sta andando. Abbiamo ascoltato da Il Ponte sul Fiume Kwai, Colonel Boogie, con la Regimental Band The British Guards, diretta dal maggiore Hillary Wilkinson. E lasciamo Il Ponte sul Fiume Kwai. Prima avevamo ascoltato una canzone anche interpretata da Natalie Notto, e volevo mettere L'Ombrellaio, invece abbiamo messo un'altra canzone. Però si dice anche nel proverbio che mazzo passerello vedi il sole porta l'ombrello, ma da qualche anno non è così. Ascoltiamo però di Ravasini, Nisa e Liman, Luciano Virgili in voce, accompagnato dall'orchestra diretta dal maestro Angelo Giacomazzi. Tango di primavera.

Abbiamo ascoltato Tango di Primavera con la voce di Luciano Virgigli, una canzone che cerchiamo di mettere in onda o almeno ogni tanto quando arriva la buona stagione, ma non sempre. Ravasini, Nisa e Lima hanno composto questa canzone, Luciano Virgigli, orchestra Angelo Giacomazzi. Abbiamo pochissimo tempo. Cartoon di Living Strings.

0: capitan, a te.
1: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
2: Qualche canzone nel corso del programma di oggi e tanta musica da film. Un cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Il nostro appuntamento sapete che è per tutti i giorni. A risentirci domani.
3: In blu, la radio con tante radio dentro.
4: RNC, notte di classica.

Notte di classica. Voci parallele. Giuseppe Verdi, La Traviata, atto secondo. Dite alla giovine. Duetto tra Violetta Valéry e Giorgio Jamon. È la rinuncia che redime la Traviata. Le voci parallele di Violetta e di Giorgio Jamon sono quelle di Montserrat Caballé con Cheryl Mills e Renata Scotto con Ettore Bastianini.

Di Giuseppe Verdi, dal lato secondo de La Traviata, abbiamo ascoltato Dite alla Giovine. Le coppie di voci parallele erano quelle di Montserrat Caballé con Cheryl Mills e Renata Scotto con Ettore Bastianini. RNC, Note di Classica. Gioachino Rossini, Sinfonia da La Gazza Ladra, Chicago Symphony Orchestra, sotto la direzione di Fritz Reiner.

0: Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato la Sinfonia dalla Gazza Ladra, Chicago Symphony Orchestra, sotto la direzione di Fritz Reiner.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Richard Strauss, andante da serenata in mi bemolle maggiore per 13 fiati opera 7, i fiati di Parma sotto la direzione di Diego Fasolis.

Di Richard Strauss abbiamo trasmesso l'Andante dalla serenata in mi bemolle maggiore per 13 fiati, opera 7. I fiati di Parma erano diretti da Diego Fasolis. RNC Note di classica. Giacomo Puccini. Manon Lescaut. Ave sera gentile. Dall'atto primo e intermezzo atto secondo. Edmondo, Francesco Marsiglia, tenore. De Grieux, Grigori Candy, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Gian Andrea Noseda. Registrazione dal vivo.

Di Giacomo Puccini, da Manon Lescaut, abbiamo ascoltato Ave, Sera Gentile dall'atto primo e Intermezzo, atto secondo. Edmondo, Francesco Marsiglia, tenore. De Grieux, Grigori Candi, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda, registrazione dal vivo. RNC, Note di Classica. Georg Philipp Telemann, concerto in sol maggiore per flauto, archi e basso continuo. Jean-Pierre

0: Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato il concerto in sol maggiore per flauto, archi e basso continuo. Jean-Pierre Rampal, flauto. Robert Véron Lacroix, clavicembalo. Orchestra da camera della Saar, direttore Karl Richtenpart.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Martini de Florian, Plaisir d'amour.

Plaisir d'amour, e le voci parallele sono quelle dei soprani Victoria de Los Angeles, soprano di Barcellona, catalana, Angela Gheorghiu, romena, che canta dal vivo la traduzione italiana.

0: Di Martini de Florian abbiamo ascoltato Plaisir d'amour con le voci dei soprani Victoria de Los Angeles e Angela Gheorghiu, che ha cantato dal vivo la traduzione italiana.
1: In blu. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Tensione sui migranti in Europa sullo sfondo della lite Italia-Spagna su Schengen. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Intanto la premier Meloni e l'omologa danese Mette Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulla società. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha parlato con l'inviato speciale statunitense per la pace Kushner la scorsa settimana e si è impegnato a dare una possibilità al piano in 15 punti di Trump per Gaza, lo riporta il sito Axios citando un funzionario statunitense. In precedenza Netanyahu aveva respinto il piano di Trump per il disarmo di Hamas durante una riunione di gabinetto che si è svolta domenica. Ucraina è salito ad almeno 14 feriti il bilancio della notte di raid russi su Sumy, dove le forze di Mosca hanno sganciato 5 bombe a guida laser. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa nel Tatarstan, lo riportano i media locali. E proprio ieri all'Angelus Papa Leone ha nuovamente chiesto un appello perché le parti in lotta trovino il dialogo e rientrino in una situazione di pace.
3: Di fronte a tanto dolore rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
2: È lutto nel mondo dello sport, è morto a 86 anni Livio Berruti, vinse l'oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma nel 1960, lo chiamavano l'angelo per come volava in gara. E in effetti quando vinse in 200 metri nel 1960 colombe in gruppo si alzarono dalla pista a sottolineare il miracolo. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: La tua firma è più di quanto credi anche a Tricase. Può accadere, nel corso della propria vita, di trovarsi ad affrontare delle difficoltà economiche improvvise e di non riuscire ad avere accesso a nessuna forma di credito ufficiale. Il centro di ascolto Caritas di Tricase, della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca, grazie al progetto Mi fido di noi, aiuta la persona o la famiglia in difficoltà temporanea a ritrovare stabilità e autonomia. Ne parliamo con Oriana Leone, responsabile del progetto Mi fido di noi.
5: Oggi nei nostri territori incontriamo sempre più spesso persone e famiglie che non sono povere in senso tradizionale, ma che a un certo punto della loro vita si trovano ad affrontare difficoltà economiche improvvise. E questo può accadere per diversi motivi, per esempio la perdita del lavoro, una malattia, per una separazione, oppure per delle spese impreviste che diventano difficili da sostenere. Quando questo succede, molte persone non riescono più ad accedere al credito bancario ordinario e rischiano anche di entrare in una spirale di sovraindebitamento. Nei casi più gravi questa fragilità può anche esporre al rischio dell'usura. Il problema però non è solo economico, spesso queste situazioni portano anche alla solitudine e alla perdita di fiducia nelle proprie possibilità. Il progetto Mi Fido di Noi nasce proprio per offrire una risposta concreta a queste fragilità. È promosso da Caritas Italiana insieme alla Consulta Nazionale Antiusura e con l'importante sostegno della Conferenza Episcopale Italiana. Proprio la CEI, attraverso i fondi dell'8x1000, ha reso possibile l'avvio del progetto nelle diocesi che vi hanno aderito. Il criterio scelto è molto semplice ma altrettanto significativo, cioè destinare 10 centesimi per ogni abitante delle diocesi che partecipano all'iniziativa. A questa quota si è aggiunto anche un contributo della diocesi stessa, quindi nella stessa misura, raddoppiando così il fondo disponibile messo a disposizione appunto dall'8x1000 per sostenere le famiglie in difficoltà. La cosa importante da dire è che il progetto Mi Fido di Noi non si limita a offrire un prestito economico. Il cuore del progetto è l'accompagnamento delle persone. Infatti, attraverso i centri di ascolto della Caritas e la collaborazione con le fondazioni antiusura, le persone vengono accolte, ascoltate ed accompagnate. Insieme, cioè, si cerca di comprendere la situazione economica e di costruire un cammino possibile. Così il microcredito diventa uno strumento per affrontare situazioni di difficoltà economica temporanea, riorganizzare i debiti e permettere alla persona, alla famiglia, di ritrovare stabilità e autonomia. La parola credito deriva dal latino, da un termine latino che significa avere fiducia. Credere in qualcuno, e questo ci ricorda che il credito, prima ancora di essere un fatto finanziario, è un atto di fiducia. E nel progetto Mi Fido di Noi questo significato diventa molto concreto. Non si tratta solo di mettere a disposizione delle risorse economiche, ma di dire ad una persona in difficoltà: noi crediamo nelle tue possibilità di ripartire. Il progetto è iniziato nell'aprile 2025 e in questo primo anno la nostra Caritas diocesana ha accompagnato 5 famiglie in un percorso di ascolto e sostegno che ha portato all'erogazione da parte della fondazione territoriale di riferimento, che è la Fondazione Antiusura Santi Medici di Bari, di 5 microcrediti sociali per il totale complessivo del fondo disponibile, che appunto era di 22.800 euro. Un ulteriore segno di fiducia è arrivato dalla Conferenza Episcopale Italiana, che, ritenendo meritevole il lavoro del nostro team, ha ricostituito il nostro fondo sempre con i fondi 8x1000, rendendolo nuovamente disponibile per accompagnare altre famiglie della nostra diocesi.
6: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
7: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.com.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La questione migranti torna in primo piano nel dibattito politico europeo. La premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui dichiarano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Medio Oriente, non c'è tregua per Gaza, Israele boccia il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. Così annuncia Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto da Trump. Ed ora in Ucraina, un attacco di droni ucraini contro la regione del Tatarstan nella Russia centrale ha ucciso almeno 12 persone in uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Lanci incrociati anche da parte della Russia di missili e droni raggiunta Kiev e a Sumy ci sono almeno 14 feriti. Tragedia in mare a Lampedusa, un giovane regista, 29enne, Caltanissetta, Cristiano Degnani Gianporcaro, è stato ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un'immersione nelle acque di Punta Sottile. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ipotizzando reato di omicidio nautico. L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato e luglio ha registrato la terza e la quarta ondata di caldo da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. Una scossa di magnitudo 3 è stata registrata alle 2.27 della notte nella zona dei Campi Flegrei. Secondo i dati dell'osservatorio vesuviano dell'INGV di Napoli, l'evento si è verificato ad una profondità di circa 4 km. Non ci sono danni a persone o a edifici. E poi chiudiamo con la morte di Livio Berruti, 86 anni, vinse l'oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma nel 1960. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC in blu.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.

0: Edizione delle 11, Franco Russi al microfono, buongiorno. La Premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia. Secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Medio Oriente, Israele boccia il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti, non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato, lo ha annunciato Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto dal presidente Trump. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcun stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, ha avvertito il premier. Intanto l'esercito yemenita ha riferito che 7 persone, tra cui 4 soldati e 3 civili, sono rimasti uccisi, altre 30 ferite, in un attacco dei ribelli Houthi contro la città portuale di Al-Moka sul Mar Rosso. Ed ora la guerra in Ucraina, 12 persone sono rimaste uccise in un attacco di droni lanciato dall'Ucraina contro la città di Nizhnikamsk nella Russia occidentale, 39 i feriti. Nel frattempo le autorità ucraine annunciano la morte di 5 persone in un raid aereo russo nella regione di Kharkiv. La cronaca: i carabinieri del NAS a Modica in provincia di Ragusa e a Catania hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 7 persone. 2 destinatari della misura cautelare sono sottoposti ad arresti domiciliari, 5 alla misura interdittiva del divieto temporaneo di svolgere attività lavorative. Sono accusati di aver concorso nei reati di maltrattamenti aggravati ed esercizio abusivo della professione infermieristica. L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato e luglio ha registrato la terza e la quarta ondata di caldo da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale, lo riferisce Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea in partnership con l'Agenzia Spaziale Europea. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RLC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
2: In Blu 2000, news.
3: Edizioni del mezzogiorno, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Entrambe richiedono di realizzare centri di rimpatrio per i migranti in paesi terzi. Intanto Berlino riapre le espulsioni verso l'Italia. Golfo Persico, Hormuz rimane chiuso. Secondo il Wall Street Journal, il presidente Trump, che definisce una partita a scacchi negoziati con Teheran, non avrebbe problemi a dichiarare vinta e conclusa la guerra, purché lo stretto riapra. Teheran ribadisce che gli Stati Uniti devono accettare che d'ora in poi lo stretto sarà gestito dalla Repubblica Islamica e dall'Oman. Non solo Washington dovrebbe pagare anche i danni di guerra. Gaza, Netanyahu ha bocciato il piano in 15 punti annunciato dagli Stati Uniti, dichiarando che non intende ritirare l'esercito dalla striscia fino a quando Hamas non sarà completamente disarmato. Finché sarò primo ministro, ha detto, non ci sarà alcun stato palestinese. Russia, Ucraina, 12 persone sono rimaste uccise in un attacco di droni lanciato dall'Ucraina contro la città di Dnipropetrovsk nella Russia occidentale, lo ha riferito l'agenzia di stampa RIA, aggiungendo che 39 persone sono rimaste ferite. Le autorità ucraine hanno annunciato la morte di 5 persone in un raid aereo russo nella regione di Kharkiv. L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato e luglio ha registrato la terza, la quarta ondata di caldo da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. Lo rende noto Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea. I carabinieri del NAS a Modica, nel Ragusano e a Catania hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 7 persone. 2 destinatari sono agli arresti domiciliari, 5 sottoposti alla misura interdittiva del divieto temporaneo di svolgere attività lavorative. Sono accusati di avere concorso nei reati di maltrattamenti aggravati ed esercizio abusivo della professione infermieristica. Infine, 20.000 tonnellate di prodotti energetici sono stati sequestrati e 265 persone denunciate negli ultimi 5 mesi dalla Guardia di Finanza, che nel quadro delle tensioni sui mercati energetici internazionali ha intensificato, anche in collaborazione con il Garante per la sorveglianza prezzi, l'azione di vigilanza nel settore dei carburanti. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
4: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
5: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
4: Ecco la serva del Signore.
7: Sia fatto a me secondo la tua parola.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: E il Verbo si è fatto carne
5: e abitò fra noi.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
8: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Buona giornata con la carezza di Maria.
0: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
9: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
10: La radio invita a te.
11: La radio invita a te.
12: Può capitare a te, può capitare a te.
13: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
14: Nel corso del programma di oggi ascolteremo qualche motivo da film, così come facciamo magari una volta alla settimana, e tante altre canzoni e musiche del tempo passato, incisione molto rara che normalmente nelle radio non si sentono, ma si possono ascoltare a Radio RNC per questo programma in compagnia di Aldo, che va in onda tutti i giorni. Siccome ascolteremo delle musiche da film, incominciamo con Dino. Franco Pisano e la sua orchestra e 4 più 4 di Nora Orlandi in un famoso film, L'amore è una cosa meravigliosa. E con questo brano, meravigliosamente, iniziamo il nostro programma. Buon ascolto.

tra le tante esecuzioni di questo brano molto noto e famoso. L'amore è una cosa meravigliosa, un grande successo anche dal film, la voce di Dino con Franco Pisano e la sua orchestra e i 4x4 di Nora Orlandi. E con questo splendido brano abbiamo aperto il programma di oggi con questa ulteriore esecuzione che abbiamo conosciuto per le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Fontana di Trevi è il titolo del film Tre soldi nella fontana. Catina Ranieri in voce, Ritz Ortolani e la sua orchestra.

Abbiamo ascoltato la voce di Katina Ranieri in questa interpretazione di Tre soldi nella fontana dal film Fontana di Trevi. Katina Ranieri era accompagnata da Riz Ortolani e la sua orchestra. Non abbiamo ancora messo nessun brano suonato. Mettiamo in onda con la RCA Symphony Orchestra e coro diretti da Bill Hoven un famoso brano da un film, il titolo Estasi d'amore.

La RCA Symphony Orchestra e coro diretti da Bill Oven hanno diretto questo brano e hanno eseguito questo brano dal titolo Estasi d'amore dal film. Ho ricevuto delle richieste perché per la corsa dei nostri programmi, oltre che a canzoni e musiche di tanti anni fa, qualche ascoltatrice soprattutto voleva le canzoni, però anche qualche brano musicale da film, e ogni tanto cerchiamo di mettere in onda anche un programma di questa fattura. Ma torniamo alle nostre canzoni di tanti anni fa. Una canzone molto originale composta da Sperino e Fouché, una voce anche molto rara nelle incisioni come Isa Bellini.

un coro e una voce femminile, un coro maschile e una voce femminile. Per questa canzone suona la trombettina di Sperghino e Fouché. La voce era di Isabellini e l'orchestra dal maestro cinico Angelini. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RN5 per il Dialogo, programma con le canzoni e musiche del tempo passato, e il programma di oggi con qualche brano di musica da film come quello che voglio mettere in onda ora. Vittorie sui mari è il film che vogliamo ascoltare dalla RCA Symphony Orchestra. Charles Gerhardt è il direttore di questa orchestra.

musica da film di un certo genere, film magari celebri, motivi di film un po' da guerra o cose del genere. Abbiamo ascoltato Vittorie sui mari, Guadalcanal March con la RCA Symphony Orchestra diretta da Charles Gerhardt. Il nostro programma vuole proseguire ricordandovi che siamo sintonizzati su Radio RNC, programma in compagnia di Andro con canzoni e musiche del tempo passato, un po' di musica da film nel corso del programma di oggi su richiesta di ascoltatrici. Una voce, la voce di Piero Pavesio e un'orchestra, Orchestra Angelini, Sperino e Quattrini hanno composto la canzone dal titolo Son triste, Marion.

Una volta è venuta una signora a trovarmi per le trasmissioni che conduco alla radio e mi dice: mi raccomando, non dimenticatevi di Piero Pavesio. E in questi giorni l'abbiamo ricordato più di una volta. Abbiamo ascoltato Son triste Maiudi, Sperino e Quattrini. Pavesio in voce era accompagnato dalla sua orchestra quasi, perché lui ha suonato nell'orchestra Angelini, e abbiamo ascoltato per accompagnare Piero Pavesio Angelini con la sua orchestra. Se qualcuno attraversa la Manica e si avvicina, possiamo dire così, all'Inghilterra, può notare, sia dalla nave come dall'aereo, le bianche scogliere di Dover, The White Cliffs of Dover. Ed è anche un brano che possiamo ascoltare da Ken Berry, John Gibbs e la sua orchestra, musica da film e musica che è richiesta per questo programma, qualche brano ogni tanto di musica da film. Benvenuti anche oggi e buon ascolto.

0: La voce che abbiamo ascoltato era di Ken Berry, John Gibbs e la sua orchestra per Le Bianche Scogliere di Dover, musica da film per questo programma di oggi. E non è sempre, tutti i giorni mettiamo in onda musiche da film, ma una volta tanto, su richiesta di ascoltatrici e ascoltatori, cerchiamo di mettere in onda anche questo tipo di brani. Natalino Otto cercava molta originalità e anche tanto ritmo nelle sue canzoni, insieme a Testoni ha composto Annabella, Natalino Otto con orchestra Romero Alvaro. Questa incisione dal titolo Annabella a 78 giri risale al 1944 e dato che ho dato i numeri 44 vi ricordo che questo programma in compagnia di Aldo a Radio RNC va in onda tutti i giorni.
1: Taglioci bella, taglioci, tu sei bella, tanto bella, deliziosa che io ti sogno ad occhi aperti e vedo.

0: Bella.
1: Abbiamo ascoltato Annabella con la voce di Natalino Otto per sua composizione, incisione che risaliva al 1944, quindi i difetti di incisione sono evidenti, ma eravamo, come vi detto, nel 1944. Un famoso brano da film come Colonel Boogie. Possiamo ascoltare questo brano in un'ottima interpretazione, perché se è musica da film ci vuole anche questo brano che è stato inserito nel film Il ponte sul fiume Kwai.

E piano piano la truppa se ne sta andando. Abbiamo ascoltato da Il ponte sul fiume Kwai, Colonel Boogie, con la Regimental Band The British Guards, diretta dal maggiore Hillary Wilkinson. E lasciamo Il ponte sul fiume Kwai. Prima abbiamo ascoltato una canzone anche interpretata da Natalie Notto, e volevo mettere Ombrellario, invece abbiamo messo un'altra canzone. Però si dice anche nel proverbio che mazzo passerello vedi il sole porta l'ombrello, ma da qualche anno non è così. Ascoltiamo però di Ravasini, Nisa e Liman, Luciano Virgili in voce, accompagnato dall'orchestra diretta dal maestro Angelo Giacomazzi, Tango di primavera.

Abbiamo ascoltato Tango di Primavera con la voce di Luciano Virgigli, una canzone che cerchiamo di mettere in onda o almeno ogni tanto quando arriva la buona stagione, ma non sempre. Ravasini, Nisa e Lima hanno composto questa canzone, Luciano Virgigli, orchestra Angelo Giacomazzi. Abbiamo pochissimo tempo. Cartoon di Living Strings.

0: può capitare a te.
1: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
2: Qualche la canzone nel corso del programma di oggi e tanta musica da film. Un cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Il nostro appuntamento sapete che è per tutti i giorni. A risentirci domani.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000, news.
1: No all'immigrazione incontrollata, la premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen condividono sui social un messaggio congiunto per l'Europa. Non accettano un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Hormuz chiuso, Trump dice è una partita a scacchi. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano non avrebbe problemi a dichiarare vinta e conclusa la guerra, purché lo stretto riapra. Gaza, Netanyahu non ritira l'esercito. Ucraina-Russia, scambio reciproco di colpi sulle città, 11 morti nella città russa di Nizhny-Kamchatka, nella Russia occidentale, 5 le persone morte in un raid russo nella regione di Kharkiv. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, da Daniele Caruso alla console, dalla redazione di Inblu 2000. Come avete sentito, c'è stato un messaggio congiunto da parte della premier Meloni e dell'omologa danese Frederiksen sui social, in cui si dice no all'immigrazione incontrollata. Marino Galdiero.
2: L'uso dei migranti in vista delle elezioni politiche è all'ordine del giorno. Il cancelliere tedesco Merz, sotto la pressione dell'ascesa della destra, ha deciso di fare un passo indietro sull'accoglienza, annunciando il ripristino dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia, come confermato dal ministro dell'interno tedesco. Dal Viminale però si precisa che non c'è nessun dublinante da riprendere dalla Germania e in ogni caso bisognerà prendere in considerazione una compensazione a causa dei migranti sbarcati in Italia con ONG che battono bandiera tedesca. Dublinanti fa riferimento al trattato sottoscritto nella capitale irlandese, secondo cui l'esame delle richieste d'asilo deve essere svolto lì dove il migrante irregolare sia entrato. Intanto il primo ministro Meloni e la premier socialdemocratica danese Frederiksen, insieme su Instagram, inviano un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: E secondo i servizi è probabile un nuovo assalto di migranti a Ceuta, segnalato anche il pericolo di infiltrazioni terroristiche. Da inizio anno invece quasi 17.000 migranti sbarcati in Italia, nello stesso periodo secondo l'OIM i migranti morti nel Mediterraneo sono quasi 14.000. Fausto Nicastro.
3: Le probabilità di una nuova pressione di massa di migranti alla frontiera di Ceuta entro Ferragosto è altamente probabile. È l'allarme lanciato dai servizi segreti spagnoli, che segnalano anche il pericolo di infiltrazioni terroristiche. Un timore raccolto dal governo italiano. Il ministro degli esteri Antonio Tajani infatti ha detto che mantenere la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna è una precauzione necessaria fino a che la situazione non sarà tornata alla normalità. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, da inizio anno sono quasi 17.000 i migranti sbarcati nel nostro paese, di cui oltre 3.000 sono minori non accompagnati. Ma se i numeri degli arrivi irregolari è in netto calo in tutta l'Unione Europea, i morti in mare tra quanti cercano una via di salvezza da guerra e povertà aumentano in modo preoccupante. Secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le persone morte e disperse nel Mediterraneo nei primi 6 mesi del 2026 sono quasi 1.400, di cui 865 nella rotta che porta in Italia. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo di Golfo Persico e Medio Oriente. Mentre secondo fonti giornalistiche Trump sarebbe pronto a chiudere la guerra con l'Iran, anche senza l'accordo sul nucleare, qualora Hormuz fosse riaperto, si allontana invece una soluzione per la striscia di Gaza. Chiara Placenti.
4: Secondo il Wall Street Journal, Trump, che definisce una partita a scacchi i negoziati con Teheran, non avrebbe problemi a dichiarare vinta e conclusa la guerra, purché lo stretto riapra. Ma Teheran ribadisce che gli Stati Uniti devono accettare che d'ora in poi lo stretto sarà gestito dalla Repubblica Islamica e dall'Oman. Non solo, Washington deve anche pagare i danni di guerra. In realtà, sulla posizione ufficiale ci sarebbero importanti divisioni all'interno della leadership iraniana, tra chi, fazione guidata dal presidente Pezeshkian, teme il collasso economico del paese e chi, appoggiando il comandante Pasdaran Vahidi, si oppone a qualsiasi concessione agli Stati Uniti. Ma anche il nodo Gaza non sembra vicino ad una soluzione. Netanyahu ha bocciato il piano in 15 punti annunciato dagli USA, dichiarando che non intende ritirare l'esercito dalla striscia fino a quando Hamas non sarà completamente disarmato. Finché sarò primo ministro, ha detto ancora, non ci sarà alcuno Stato palestinese. Parole liquidate da Washington come esigenze elettorali. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E allora veniamo alla guerra in Ucraina, scambio reciproco di raid e di lanci di missili sulle città, 11 morti nella città russa di Nizhny Kamchatka nella Russia occidentale, 5 invece le persone morte in un raid russo nella regione di Kharkiv. Ce ne parla Cristiana Caricato.
5: Una notte di alta tensione tra Russia e Ucraina, attacchi incrociati con missili e droni, mentre Mosca tornava a bombardare Odessa e Sumy, uccidendo 5 persone solo nella regione di Kharkiv. Kiev conduceva una vasta offensiva aerea sul territorio russo, spingendosi fino alla regione del Tatarstan, dove è stata colpita la raffineria di Nizhny-Kamsk, a 1600 km dal confine ucraino. Le autorità regionali russe parlano di un attacco massiccio che ha preso di mira infrastrutture e siti civili, provocando 11 morti. In poco più di 12 ore, 456 droni in 15 regioni della federazione e sulla Crimea occupata. Una notte di sangue che ha confermato l'estendersi del conflitto anche ad aree lontane dal fronte, mentre non si vedono spiragli per una ripresa dei negoziati con la diplomazia in fase di stallo. A farne le spese la popolazione civile. A Kharkiv brucia anche una casa editrice per bambini. In fumo negli ultimi mesi 10 milioni di libri. L'ultimo attacco all'inizio di agosto, il più grave subito dall'industria editoriale in 4 anni di guerra. Un drone ha distrutto la lingua e la memoria ucraina, i libri, veicoli per la sopravvivenza dell'identità nazionale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E ieri, dopo la preghiera dell'Angelus, Papa Leone è tornato a invocare la pace per i paesi in guerra, soprattutto per Ucraina e Russia. Ascoltiamolo.
6: Di fronte a tanto dolore, rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
1: Non fa eccezione il meteo nei giorni estivi per eccellenza. In questa metà agosto si sta rinforzando ulteriormente l'anticiclone africano che continua ad avvolgere l'Europa del Sud e l'Italia. Antonella Mazzaterue.
7: Ancora notti afose, durante il giorno le temperature raggiungeranno i 40 gradi all'ombra con l'arrivo in settimana di masse d'aria calda e secca provenienti dal deserto del Sahara, ma al tempo soleggiato si alternano sui rilievi alpini, sui tratti appenninici, piogge di calore. Oggi la Protezione Civile avverte la regione Calabria per rischio temporali e allagamenti sia lungo il versante ionico che tirrenico. Per un calo dei valori termici bisogna però attendere dopo Ferragosto, con l'arrivo dal nord Europa di aria fresca che scatenerà anche locali nubifragi e grandi. Il prossimo mercoledì intanto è attesa l'eclissi solare. Il fenomeno astronomico sarà visibile completamente in Spagna, Islanda e Groenlandia, mentre da noi solo parzialmente, più nelle regioni settentrionali e al tramonto. Al momento a dare spettacolo da giorno in Sicilia l'Etna in eruzione, con qualche disagio per chi viaggia in aereo. Fino alle 17 di oggi i voli in arrivo a Catania sono temporaneamente sospesi. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Chiesa e massoneria nel servizio di David Murgia. Vediamo i motivi per cui chi è iscritto ad una loggia non può ricevere un funerale cattolico. Sentiamo.
8: Non ci può essere nessun funerale cattolico per chi aderisce alla massoneria, in quanto scomunicato infatti non può ricevere le esequie ecclesiastiche. Due fatti di cronaca. Il primo a Roma, e precisamente nella Chiesa degli Artisti. Qui si doveva celebrare il funerale di un musicista che poi si scopre essere iscritto al GOI, Grande Oriente d'Italia. Accertata la notizia, il vicariato ha informato il celebrante, il vescovo Monsignor Antonio Stiglianò, che per questo defunto è impossibile celebrare le esequie in chiesa, ma è possibile solo eseguire una breve preghiera. Così, al posto della funzione funebre è stato consentito soltanto un momento di raccoglimento e preghiera. Ci spostiamo a Sanremo. Qui erano già state fissate le esequie per un maestro venerabile di un'altra loggia massonica. Il vescovo di Sanremo Ventimiglia ha deciso in questo caso di stoppare la funzione religiosa. L'incompatibilità tra l'adesione alle logge massoniche e la fede cattolica è stata recentemente ribadita nel 2023 da parte del Dicastero della Dottrina della Fede. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Caruso alla regia, un augurio di buon proseguimento di giornata.
9: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La premier Meloni e la premier danese Frederiksen in un messaggio comune affermano: siamo contro un'immigrazione incontrollata e avanzano una proposta sia ai centri di rimpatrio nei paesi terzi. Intanto resta la stretta della Germania sui migranti dopo la crisi di Ceuta. Con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, dice il governo tedesco. Il Viminale replica: nessun Dublino da riprendere. In Medio Oriente, secondo fonti giornalistiche, Donald Trump sarebbe pronto a chiudere la guerra con l'Iran anche senza l'accordo sul nucleare, qualora Hormuz fosse riaperto e si allontana una soluzione per Gaza.
2: Secondo il Wall Street Journal, Trump, che definisce una partita a scacchi i negoziati con Teheran, non avrebbe problemi a dichiarare vinta e conclusa la guerra, purché lo stretto riapra. Ma Teheran ribadisce che gli Stati Uniti devono accettare che d'ora in poi lo stretto sarà gestito dalla Repubblica Islamica e dall'Oman. Non solo Washington deve anche pagare i danni di guerra. In realtà sulla posizione ufficiale ci sarebbero importanti divisioni all'interno della leadership iraniana, tra chi, fazione guidata dal presidente Pezeshkian, teme il collasso economico del paese e chi, appoggiando il comandante del Pasdaran Vahidi, si oppone a qualsiasi concessione agli Stati Uniti. Ma anche il nodo Gaza non sembra vicino ad una soluzione. Netanyahu ha bocciato il piano in 15 punti annunciato dagli USA, dichiarando che non intende ritirare l'esercito dalla striscia fino a quando Hamas non sarà completamente disarmato. Finché sarò primo ministro, ha detto ancora, non ci sarà alcuno Stato palestinese. Parole liquidate da Washington come esigenze elettorali. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ucraina, massiccio raid di Kiev nella regione del Tatarstan, 13 morti e 39 feriti, 5 vittime in un attacco russo a Kharkiv. Droni ucraini hanno preso di mira siti industriali e civili della città di Dnipro-Marsk, che ospita raffinerie di petrolio, un importante impianto petrolchimico. Mosca esclude la fine della guerra e critica gli Stati Uniti per la fornitura di armi a Kiev. Torniamo in Italia. Arrestato Walter Lavitola, indagato dalla procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato nell'ottobre dello scorso anno davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, l'ex editore e imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato. Gli viene contestato il metodo mafioso. A giugno e luglio mai così alte le temperature nell'Europa occidentale, afferma il programma europeo sul clima Copernicus. E sarà ancora afa sull'Italia, oggi 19 città da bollino rosso, nei prossimi giorni è previsto un nuovo picco delle temperature. Intanto l'Etna non dà tregua, in corso colate di lave ed emissioni di cenere a Catania, stop fino alle 17 ai voli aerei in arrivo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC. In blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante dell'attentato. A lui si contesta anche il metodo mafioso. Chiesto l'arresto anche per l'intermediario Tavares, attualmente latitante, si troverebbe in Africa. No all'immigrazione incontrollata. La premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa.
2: L'uso dei migranti in vista delle elezioni politiche è all'ordine del giorno. Il cancelliere tedesco Merz, sotto la pressione dell'ascesa della destra, ha deciso di fare un passo indietro sull'accoglienza, annunciando il ripristino dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia, come confermato dal ministro dell'interno tedesco. Dal Viminale però si precisa che non c'è nessun dublinante da riprendere dalla Germania e in ogni caso bisognerà prendere in considerazione una compensazione a causa dei migranti sbarcati in Italia con ONG che battono bandiera tedesca. Dublinanti fa riferimento al trattato sottoscritto nella capitale irlandese, secondo cui l'esame delle richieste d'asilo deve essere svolto lì dove il migrante irregolare sia entrato. Intanto il primo ministro Meloni e la premier socialdemocratica danese Frederiksen, insieme su Instagram, inviano un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: In Ucraina, massiccio raid di Kiev nella regione del Tatarstan, 13 morti e 39 feriti, 5 vittime in un attacco russo a Kharkiv. Droni ucraini hanno preso di mira siti industriali e civili della città di Nizhny-Mekmask, che ospita raffinerie di petrolio, un importante impianto petrolchimico russo. Mosca esclude la fine della guerra e critica gli Stati Uniti per la fornitura di armi a Kiev. Lo stretto di Hormuz non tornerà alla situazione precedente alla guerra. Gli Stati Uniti e Israele dovranno adeguarsi al nuovo ordine della regione, lo ha detto Ali Nizard, vicepresidente dell'Assemblea Consultiva Islamica Iraniana. Secondo il Wall Street Journal, intanto, a Trump basterebbe la riapertura dello stretto di Hormuz e rinuncerebbe all'accordo sul nucleare. E supera i 50 euro al megawattora il gas nucleare, il gas naturale sulla piazza di Amsterdam, sulla scia del blocco delle navi nello stretto di Hormuz. La soglia dei 59 euro al megawattora era stata superata l'ultima volta il 29 luglio. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, così ricordo del presidente della Repubblica Mattarella per la scomparsa 87 anni di Livio Berruti. Oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Berruti, per la morte di Berruti, oggi bandiera a mezz'asta nella sede del CONI. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300. Here we go.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: I just love to say it.
5: Jay,

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ucraina-Russia, scambio reciproco di colpi sulle città. 11 morti nella città russa di Nizhny-Mask, nella Russia occidentale. 5 le persone morte in un raid russo nella regione di Kharkiv.
2: Una notte di alta tensione tra Russia e Ucraina, attacchi incrociati con missili e droni, mentre Mosca tornava a bombardare Odessa e Sumy, uccidendo 5 persone solo nella regione di Kharkiv. Kiev conduceva una vasta offensiva aerea sul territorio russo, spingendosi fino alla regione del Tatarstan, dove è stata colpita la raffineria di Nizhny-Kamsk, a 1600 km dal confine ucraino. Le autorità regionali russe parlano di un attacco massiccio che ha preso di mira infrastrutture e siti civili, provocando 11 morti. In poco più di 12 ore, 456 droni in 15 regioni della federazione e sulla Crimea occupata. Una notte di sangue che ha confermato l'estendersi del conflitto anche ad aree lontane dal fronte, mentre non si vedono spiragli per una ripresa dei negoziati con la diplomazia in fase di stallo. A fare le spese la popolazione civile. A Kharkiv brucia anche una casa editrice per bambini. In fumo negli ultimi mesi 10 milioni di libri. L'ultimo attacco all'inizio di agosto, il più grave subito dall'industria editoriale in 4 anni di guerra. Un drone ha distrutto la lingua e la memoria ucraina, i libri, veicoli per la sopravvivenza dell'identità nazionale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La Premier Meloni e la collega danese Friedrichsen in un messaggio comune sui social affermano: siamo contro un'immigrazione incontrollata e avanzano una proposta sia ai centri di rimpatrio nei paesi terzi. Intanto migliaia di residenti di Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, sono scesi in strada ieri in una grande manifestazione per chiedere risposte dopo l'ingresso di massa dei migranti, e restano i controlli incrociati alle frontiere fra Italia e Spagna dopo la sospensione di Schengen da parte dei due paesi, mentre la Germania annuncia che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che erano approdati per prima nel nostro paese. Arrestato e portato in carcere l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre dello scorso anno, mandato d'arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares. L'uomo è attualmente latitante e si troverebbe in Africa. A Lavitola è contestato anche il metodo mafioso. E fuori pericolo di vita, Maria Stella, la neonata affidata sabato sera alla culla per la vita delle suore minime di Santa Clelia Barbieri a Bologna. La piccola si trova attualmente ricoverata al Policlinico di Sant'Orsola per tutti gli accertamenti e le cure di routine. La madre biologica ha 10 giorni di tempo dal momento della nascita per un eventuale ripensamento e per procedere al riconoscimento legale della figlia. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: accento, l'ancora diventa ancora. Torno nel fiume, tutto è cambiato, ma in fondo uguale.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

NC, a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. In apertura, la Colombia, una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito nei pressi di San José del Palamar, nel dipartimento di Chocó, nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato avvertito in numerose regioni della Colombia, fra cui Bogotà. Pesanti danni agli edifici, alcune strutture saranno interamente collassate, fra cui l'ospedale di Cali, dove ci sarebbero diverse persone sotto le macerie. Al momento il bilancio provvisorio è di 20 morti. Le prossimi notiziari, ulteriori aggiornamenti. Arrestato Walter Lavitola, indagato dalla Procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. L'ex editore e imprenditore era già stato perquisito lo scorso 4 luglio, a lui viene contestato il metodo mafioso. Il caldo non dà tregua, fino a metà agosto si rinforza l'anticiclone africano che continua ad avvolgere l'Europa.
2: Ancora notti afose, durante il giorno le temperature raggiungeranno i 40 gradi all'ombra con l'arrivo in settimana di masse d'aria calda e secca provenienti dal deserto del Sahara, ma al tempo soleggiato si alternano sui rilievi alpini, sui tratti appenninici, piogge di calore. Oggi la Protezione Civile avverte la regione Calabria per rischio temporali e allagamenti sia lungo il versante ionico che tirrenico. Per un calo dei valori termici bisogna però attendere dopo Ferragosto, con l'arrivo dal nord Europa di aria fresca che scatenerà anche locali nubifragi e grandinate. Il prossimo mercoledì intanto è attesa l'eclissi solare. Il fenomeno astronomico sarà visibile completamente in Spagna, Islanda e Groenlandia, mentre da noi solo parzialmente, più nelle regioni settentrionali e al tramonto. Al momento a dare spettacolo da giorni in Sicilia è l'Etna in eruzione, con qualche disagio per chi viaggia in aereo. Fino alle 17 di oggi i voli in arrivo a Catania sono temporaneamente sospesi. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Lo stretto di Hormuz non tornerà alla situazione precedente la guerra. Gli Stati Uniti e Israele dovranno adeguarsi al nuovo ordine nella regione, lo ha detto Alin Izzard, vicepresidente dell'Assemblea Consultiva Islamica Iraniana. Secondo il Wall Street Journal, intanto a Trump basterebbe la riapertura di Hormuz e rinuncerebbe all'accordo sul nucleare. E intanto le tensioni sullo stretto di Hormuz spingono al rialzo il prezzo del gas naturale, che arriva a 59 euro al megawattora sulla piazza di Amsterdam. La soglia di 59 euro al megawattora era stata superata l'ultima volta lo scorso 29 luglio. Un addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto nel Cosentino è morto dopo essere stato vittima di un pestaggio all'interno del locale. Antonio Perrotta aveva 34 anni. Secondo la ricostruzione, il litigio fra Perrotta ed alcune persone in corso di identificazione è avvenuto inizialmente all'interno del locale, poi all'esterno la vittima è stata aggredita e picchiata violentemente. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC presenta Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Il tema lo sapete. Da siate santi a siate compassionevoli. L'itinerario di Gesù. È finita l'immagine di un Dio assente e l'inizio con Gesù di una comunicazione all'umanità di un Padre generoso. L'amore di Dio, lo abbiamo già detto, non va dato a chi lo merita, ma a chi ne ha bisogno. E poi Gesù, ripeto sempre tanto sobrio, guardate qui che elenco di indicazioni che dà. Non procuratevi oro né argento, né moneta di rame, né le vostre cinture, né bisaccia per la strada, né tuniche, né sandali, né bastone, perché l'operaio ha diritto al suo nutrimento. La prima cosa è fidatevi completamente. Come abbiamo visto, i discepoli si sono fidati di Gesù. Così Gesù dice a loro che accolgono il suo messaggio, fidatevi. Perché? Lo abbiamo già visto e lo ripetiamo. Quando si vive per gli altri, quando si orienta la propria vita per gli altri, la risposta di Dio è nettamente maggiore a quello che si può fare e quello che si può dare. Più noi diamo agli altri, più permettiamo a Dio di dare a noi, quindi la piena fiducia. Non preoccupatevi, voi occupatevi del benessere, della felicità degli altri, e al vostro benessere ci pensa Dio. Il cambio è indubbiamente vantaggioso. Ma perché queste indicazioni che dà Gesù talmente precise, cosa significano? Il popolo ebraico poteva ottenere il perdono un giorno all'anno chiamato il giorno dell'espiazione. In ebraico Yom significa giorno e Kippur espiazione. Ebbene, in questo giorno, il giorno del perdono, era un giorno di rigoroso digiuno ed era proibito portare il bastone, la borsa col denaro, mangiare e portare i sandali. E in particolare era proibito andare al tempio col bastone, i sandali, la borsa e il denaro. Quindi queste indicazioni che Gesù sta dando non sono indicazioni puntigliose da parte di un maestro esigente, ma hanno un valore figurato, un valore simbolico. Cosa significa? Le condizioni minuziose poste da Gesù significano che la presenza dei discepoli nel mondo che vanno ad annunciare la buona notizia, invitati e inviati a dare gratuitamente l'amore che gratuitamente hanno ricevuto, rende il giorno

0: giorno del perdono non più limitato una volta all'anno, ma continuo. Abbiamo visto gli ebrei potevano ricevere il perdono un giorno all'anno e quel giorno c'erano determinate condizioni: non portare la bisaccia, non portare il bastone. Gesù, dando queste indicazioni, vuol dire che il perdono di Dio non è più concesso una volta all'anno a determinate condizioni, ma il perdono di Dio viene concesso continuamente e soprattutto, lo abbiamo sentito, gratuitamente, senza alcuna condizione. Non c'è bisogno di nessuna previa purificazione o di nient'altro. Quindi la presenza dei discepoli è l'unica garanzia dell'amore e perdono da parte di Dio. I discepoli sono stati inviati da Gesù ad andare, non a rimanere in un posto. Ebbene, questo cammino dei discepoli estende l'ambito sacrale, che non è più costruito al Tempio di Gerusalemme, ma allargato ovunque ci siano persone. Lo abbiamo già detto prima, nel Tempio erano le persone che dovevano andare e molte persone erano escluse dal Tempio. Con Gesù l'unico santuario visibile dove si manifesta l'amore di Dio è Lui, è la comunità che lo ha accolto. E questa comunità, l'unico santuario, non attende che gli uomini arrivino, ma è lei la comunità, il santuario ad andare incontro agli uomini. È chiaro, lo abbiamo visto, quello del non procuratevi né oro né argento né moneta di rame né le cinture che l'ostentazione dell'abbigliamento. L'ostentazione delle ricchezze nei Vangeli è quello che contraddistingue la casta religiosa. E Gesù non è venuto a creare una nuova casta religiosa. Sono gli scribi, denuncia Gesù, che amano passeggiare in lunghe vesti e i ricchi che portano vesti di porpora e di bisso. A queste esigenze radicali di Gesù, spesso, siccome coloro che dovrebbero annunciarlo contraddicono con la loro presenza, con il loro atteggiamento, con il loro abbigliamento, questo messaggio, si tende a giustificarli con le stesse parole di Gesù: quanto vi dicono di fare, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere. Quante volte, criticando qualcuno, ci siamo sentiti di dare questa risposta? Beh, Gesù cosa ha detto? Quanto vi dicono di fare, fatelo, ma non fatelo secondo le loro opere. Allora concludiamo con questo versetto importante. Il tono di Gesù è ironico. È difficile fidarsi delle parole di un altro sapendo che questo è un ipocrita. Quindi Gesù non dice credettero anche se è un ipocrita, ma al contrario. Gesù infatti non condanna soltanto il comportamento dei capi religiosi, ma anche la loro dottrina. Gesù ha dichiarato che l'insegnamento che gli scribi impongono al popolo non solo non viene da Dio, quindi non riflette la volontà di Dio, ma sono invenzioni, invenzioni degli uomini che hanno creato la casta sacerdotale per dominare le persone. Quindi Gesù non vuole dire di praticare quanto insegnano, perché Gesù dice quanto insegnano non vi fidate, non viene da Dio, perché Dio vuole il bene dell'uomo, viene da loro e loro non vogliono il bene dell'uomo, ma il loro bene. Quindi Gesù più volte ha detto: attenti a quelli che insegnano dottrine che sono soltanto precetti di uomini. Per questo bisogna evitarli e non seguirli. Gesù li denuncerà: sono guide cieche. Quindi Gesù ha già avvisato i discepoli più volte: guardatevi dalla dottrina di scribi e farisei. Qual è la dottrina di scribi e farisei? È la dottrina del merito, è l'insistenza che l'uomo deve meritare l'amore di Dio osservando regole, precetti e comandamenti all'opposto dell'insegnamento di Gesù, che l'amore di Dio lo abbiamo fino alla noia, ma è importante che almeno questo elemento rimanga in questo incontro. L'amore di Dio non va concesso per i meriti, ma per i bisogni delle persone. Quindi l'espressione "quanto vi dico fatelo e osservatelo" ricordava l'impegno di fedeltà del popolo di Israele, che si era assunto dell'Antico Testamento nell'alleanza del Sinai, dove c'era scritto: tutto ciò che il Signore ha detto noi lo faremo e lo eseguiremo. Ebbene, proprio gli scribi e i farisei, rappresentanti dell'istituzione religiosa, hanno tradito la fiducia e la fedeltà al Signore, perché dicono ma non fanno. Quindi non hanno nulla da insegnare al popolo. Quanti dicono ma non fanno, quanti insegnano ma il loro insegnamento non viene riflettuto nel loro atteggiamento, nel loro comportamento, non hanno nulla da dire al popolo. Invece l'espressione "non fate secondo le loro opere" richiama il divieto che il Signore aveva dato al popolo da astenersi addirittura da ogni pratica idolatrica. Tu non ti prostrerai davanti ai loro dei e non li servirai, tu non farai secondo le loro opere. Bisogna quindi per Gesù, secondo Matteo, stare alla lontana da scribi e farisei, la casta religiosa che al posto di Dio ha innalzato i suoi idoli. E quali di questi idoli? L'ambizione, il prestigio, il potere. Attenzione quando l'Evangelista, vedete, sono parole molto dure, molto severe, usa queste tremende invettive. Attenzione, non spostiamo l'obiettivo. Non è per una polemica con il mondo giudaico, con scribi e farisei, dalla quale la comunità si è ormai radicalmente staccata, ma è un monito che la comunità cristiana deve tener presente, perché al suo interno non rinascano gli stessi meccanismi perversi di questa religione. Quindi non è una polemica con gli scribi, ma è un monito. Attenti, attenti che questi tre elementi tossici della comunità cristiana, l'ambizione, il prestigio e il potere, non rinascano tra di voi. Quando in una comunità non si sta attenti e non si disinnesca sul nascere la tentazione dell'ambizione, del potere, del prestigio, si spacca la comunità, perché dove c'è l'ambizione di uno di dominare gli altri, lì si divide la comunità. E una comunità, quando è divisa, non è più tale. Quindi Gesù denuncerà scribi e farisei: fanno tutte le loro opere per essere ammirati dagli uomini, allargano le loro filatterie, allungano le frange dei loro vestiti, amano i primi posti nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe, amano essere salutati nelle piazze ed essere chiamate dalla gente rabbi. Rabbi, espressione ebraica, significa signore. Il suffisso i mio sarebbe mio signore, monsignore. Per scribi e farisei l'apparato religioso con le sue norme, i riti e le cerimonie, gli abiti distintivi è diventato l'idolo che sostituisce il vero Dio nella loro esistenza. Ecco perché Gesù con queste parole li accusa di idolatria. Anziché proiettare la gloria di Dio, la gloria a Dio, loro la gloria la proiettano verso se stessi. Tutto quello che fanno, lo fanno per essere ammirati, per essere ossequiati dalla gente. Pertanto Gesù, che aveva messo in guardia i suoi discepoli non da dire Signore, Signore, ma dal fare la sua volontà, non invita i discepoli nella folla a seguire le direttive dei capi falsi e ipocriti, ma a smascherare la loro condotta. Bene, siamo alla conclusione di questo incontro. Il tema era: quale spiritualità nasce dal messaggio di Gesù? Almeno alcuni tentativi li abbiamo fatti. Abbiamo visto che non è più la santità, perché la santità separa dagli altri, ma la compassione che avvicina agli altri. E perché questa compassione sia vera, la comunità cristiana nei Vangeli è ammonita da Gesù a eliminare che nella pratica di questa compassione siano presenti quegli elementi nocivi che possono invalidare l'annuncio e il messaggio di Gesù. Abbiamo visto che la spiritualità proposta da Gesù è autentica quando colui che la propone prima fa e poi dice. Questo è il succo del messaggio di questa mattina. Quindi mai dire senza che il dire non venga manifestato dal fare. Quindi chiedere all'altro di perdonare, bisogna che l'altro si senta già perdonato o veda la capacità di perdono. Dire all'altro che Dio è misericordia e provvidenza significa che lui l'ha già sperimentato. Ricordo sempre i miei genitori che mi raccontavano un episodio. Nel dopoguerra, con Ancona tremendamente bombardata, tanta povertà. I miei stavano fianco a fianco a una signora possidente terriera e, come tutti i ricchi, era anche molto pia e molto devota. I miei invece avevano difficoltà ad andare avanti. Ogni lunedì dalla campagna il contadino portava a questa signora dei sacchi di farina, di cose che, e li metteva davanti alla porta. E questa signora, quando vedeva i miei, diceva: «Ha visto la provvidenza che si è ricordata di noi?» Però era tutta roba per la sua porta. Un giorno che incontrò mio padre disse: «Ha visto Alfredo che la provvidenza si è ricordata?» Allora papà gli ha risposto: «Ma signora, questa provvidenza non cambia mai porta? Possibile questa provvidenza sempre la porta sua e la mia accanto? Questa provvidenza non sbaglia mai porta, possibile che una volta non scambi porta?» È inutile dire, Dio è provvidenza, bisogna che la gente lo abbia dimostrato. Se questa pia e devota bigotta signora una volta avesse detto: «Guardi, la provvidenza cosa ha dato, Alfredo vuole qualcosa per lei? Dacci un po' di farina», allora anche papà avrebbe creduto nella provvidenza. Quindi è importante sempre prima il fare e poi il dire. Quando il dire sostituisce il fare, o peggio, quando il dire rimane senza fare, è un ambiente sterile dove non cresce nulla. RNC ha presentato Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di padre Alberto Maggi, lette da Carla Sprinzeles.
1: RNC in blu.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua radio.

0: Buonasera, questi titoli del notiziario. Violento terremoto in Colombia di magnitudo 7.4, crollati interi edifici, persone sotto le macerie, decine le vittime, secondo un primo bilancio provvisorio. A Ceuta migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere risposte alla crisi migratoria. La tensione resta alta nell'exclave spagnola e resta lo scontro sui migranti fra Roma e Madrid. Arrestato Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, contestato anche il metodo mafioso. L'Italia si prepara una nuova fiammata di caldo con punte vicine ai 40 gradi proprio a ridosso di Ferragosto. Buonasera da Antonella Mitola. In apertura la violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia con epicentro nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento Chocó nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato avvertito in numerose regioni della Colombia, fra cui Bogotà, Cali, Manzanares e Armenia. Al momento il bilancio provvisorio è di almeno 20 morti, pesanti danni agli edifici, alcune strutture sono interamente collassate, fra queste anche sezioni di ospedali. Secondo la stampa colombiana ci sarebbero dei bambini sotto le macerie dell'ospedale di Cali. A Ceuta migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere risposte alla crisi migratoria. La tensione resta alta nell'exclave spagnola, mentre Madrid rafforza i controlli e cresce lo scontro con l'Italia sul tema Schengen. Sentiamo Raffaella Frullone.
1: I migliaia ieri hanno manifestato a Ceuta chiedendo risposte dopo l'ingresso di massa dei migranti e la successiva crisi. Una tensione che esplode in un quadro europeo sempre più delicato. Con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sull'asilo, la Germania riapre il dossier dei trasferimenti verso Italia e Grecia, richiamando il principio secondo cui il paese di primo ingresso debba esaminare la richiesta d'asilo. Madrid intanto guarda al prossimo 15 agosto, data che sarebbe indicata come quella a rischio per nuovi tentativi massicci di ingresso. Le autorità spagnole rafforzano il dispositivo di sicurezza con militari, polizie e guardia civile, mentre resta alta l'attenzione anche sul rischio infiltrazioni legate al terrorismo. Intanto si consuma lo scontro tra Roma e Madrid. La Spagna ha reintrodotto per 30 giorni controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri provenienti dall'Italia dopo l'analoga decisione su Roma. Sul tema è intervenuta anche Giorgia Meloni, che insieme alla premier danese Mette Frederiksen ha ribadito la necessità di difendere la sicurezza dei cittadini europei e contrastare quella che entrambe definiscono immigrazione incontrollata. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Nel 2026 sono 17.000 i migranti sbarcati in Italia fino ad oggi. Secondo i dati del Viminale, di questi ne sono stati rimpatriati oltre 5.000. Aumentano però i morti nel Mediterraneo. Nei primi mesi di quest'anno, infatti, sono stati 1.400. Sentiamo Fausto Nicastro.
2: Gli ultimi 108 migranti sono sbarcati ieri a Lampedusa. Un barchino di 10 metri partito da Sfax in Tunisia ha raggiunto Cala Croce con 57 persone a bordo, mentre altre due imbarcazioni sono state intercettate prima del loro arrivo sull'isola. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, da inizio anno sono quasi 17.000 i migranti sbarcati nel nostro paese, di cui oltre 3.000 sono minori non accompagnati. Ma se i numeri degli arrivi irregolari è in netto calo in tutta l'Unione Europea, i morti in mare tra chi scappa da guerra e povertà invece aumentano in modo preoccupante. Secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le persone morte e disperse nel Mediterraneo nei primi sei mesi del 2026 sono quasi 1.400, di cui 865 nella rotta che porta in Italia. Un numero, quest'ultimo, che supera i dispersi totali nello stesso periodo dello scorso anno lungo tutte e tre le rotte migratorie del Mediterraneo. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Ora parliamo della guerra in Ucraina. Massiccio raid di Kiev nella regione del Tatarstan, 13 morti e 39 feriti, 5 vittime in un attacco russo a Kharkiv. Sentiamo il servizio di Cristiana Caricato.
3: 13 persone ferite nell'attacco aereo russo su Zaporizhzhia, l'ultimo in ordine di tempo, che ha provocato incendi e distrutto auto. La città è solo uno degli obiettivi della vasta offensiva di Mosca, che nella notte ha colpito anche Odessa e Sumy, oltre Kharkiv, dove si contano 5 morti. Nello stesso arco temporale, l'esercito ucraino colpiva la raffineria Nizhnikamsk nella regione del Tatarstan, la terza della federazione, provocando, secondo le autorità russe, vari incendi e 13 vittime, tra cui un bambino. bambino. Un'azione che, insieme a quella nelle 24 ore precedenti a Belgorod, è stata definita dal capo della regione un deliberato atto terroristico e che Kiev rivendica nell'ambito di una vasta offensiva con droni sul territorio russo per ridurre il potenziale militare dell'aggressore. Una notte di attacchi incrociati, missili e droni che hanno colpito obiettivi strategici e civili mentre la diplomazia appare in stallo. Mosca esclude qualsiasi ipotesi di congelamento della guerra senza che prima siano affrontate quelle che definisce cause profonde del conflitto. Zelensky punta a rafforzare le misure militari per difendere la linea del fronte attuale, la base ritenuta più realistica per raggiungere il cessate il fuoco, che ad oggi sembra sempre più lontano. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Il prezzo del petrolio e del gas in salita a causa delle incertezze sulla riapertura dello stretto di Hormuz è una partita a scacchi, dice Trump. Da Teheran avvertono no. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
4: Le trattative per riaprire lo stretto di Hormuz vanno avanti senza intoppi e in modo costruttivo. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, all'agenzia di stampa Taksim, ha spiegato che c'è un accordo sulle rotte marittime, ma restano da definire questioni tecniche. Gli iraniani sono giocatori di scacchi professionisti, ha ironizzato Baghaei, rispondendo così a Donald Trump, che aveva definito il negoziato una partita a scacchi. Riaprire Hormuz ormai è l'obiettivo più importante, quello che, secondo il Wall Street Journal, consentirebbe a Donald Trump di dichiarare la vittoria e mettere fine alla guerra. Non sarà tuttavia facile, perché Teheran ha ribadito di voler mantenere il controllo dello stretto. Oggi intanto il presidente Pezeshkian, per mettere a tacere le voci che davano l'ayatollah Mojtabah Khamenei in fin di vita, ha dichiarato di aver avuto un lungo incontro con la guida suprema. Ancora una volta però non sono state mostrate né foto né video dell'incontro. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Israele respinge il documento in 15 punti presentato dal Board of Peace per Gaza e sostenuto dagli Stati Uniti, lo ha detto il premier Netanyahu. Sentiamo Paolo Fucili.
5: A parole è inaccettabile, dice il primo ministro israeliano Netanyahu, del piano di pace per Gaza. Nei fatti però Israele già lo rispetta, fa osservare una fonte del Board of Peace istituito dal presidente americano Trump per pacificare la striscia di Gaza dopo 2 anni di guerra e il cessate il fuoco di ottobre scorso. Da allora però sono stati ancora 1200 i morti nella striscia. La roadmap disegnata dal board inizia con lo stop a ogni azione militare, ma prevede poi il ritiro israeliano da Gaza e il disarmo di Hamas. Quando e se insieme oppure no è il punto su cui più si fatica ai tavoli della diplomazia. Non c'è altra via verso la pace, ripete l'alto rappresentante del board per Gaza Nikolai Mladenov. Bisogna costringere il governo occupante a finire la sua guerra genocida e la protesta che si alza dalle macerie di Gaza. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: E ora torniamo in Italia. È stato arrestato l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre 2025. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
6: Alla fine lo hanno arrestato. Walter Lavitola torna in carcere, questa volta come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il responsabile di Report, il programma d'inchiesta della RAI, è avvenuto il 16 ottobre dello scorso anno. Ricercato come mandante anche Clesio Gomez Tavares, factotum di Lavitola. Lavitola è stato rintracciato dai carabinieri a Trastevere e verso le 14.30 ha lasciato la sua abitazione ed è stato accompagnato in carcere. Gli esecutori materiali dell'esplosione, 4 piccoli pregiudicati della Villinese, sono già detenuti. Ora la svolta con l'arresto per strage aggravata dal metodo mafioso dei presunti mandanti. Lavitola è accusato di aver concepito l'attentato, dando mandato a Tavares ad individuare gli esecutori. Per Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, sarà fondamentale comprendere il movente, mentre alcuni giornalisti ed esponenti politici, aggiunge l'avvocato di Ranucci, trasformano l'attentato per regolare i conti con Report. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Nuova scossa ai campi Flegrei di magnitudo 3.0, oltre 2200 le persone ancora fuori casa. Sentiamo Lucia Scione.
7: La notte può diventare infinita per chi vive in una terra che non smette di tremare. Dalle 2.26 una nuova scossa di magnitudo 3 ha risvegliato la paura nella popolazione dei campi Flegrei, che aveva fatto ritorno nelle proprie abitazioni dopo l'annunciata fine dello sciame sismico seguito al terremoto del 31 luglio. I numeri del disastro sono in continuo aggiornamento e dietro quelle cifre ci sono vite sospese in attesa che il futuro dei campi Flegrei venga deciso e realizzato. Al momento l'assistenza di 2.288 persone è carico dell'amministrazione comunale di Pozzuoli. 2104 hanno trovato autonomamente un tetto, 112 sono ospitate in alberghi, 72 accolte al Pala Trincone, il palazzetto dello sport adibito a centro di prima accoglienza per gli sfollati. Incessante il servizio antisciacallaggio della compagnia Carabinieri di Pozzuoli, che stanotte hanno fermato un uomo a bordo di una vettura con targa coperta, nascondeva all'interno attrezzi da scasso. Lucia Scione, linea allo studio.
0: E fuori pericolo di vita Maria Stella, la neonata affidata sabato sera alla culla per la vita delle suore minime di Santa Clelia Barbieri a Bologna. La piccola si trova attualmente ricoverata al Policlinico Sant'Orsola per tutti gli accertamenti e le cure di routine. La madre biologica ha 10 giorni di tempo dal momento della nascita per un eventuale ripensamento e per procedere al riconoscimento legale della figlia. E l'Italia si prepara a una nuova fiammata di caldo con punte vicine ai 40 gradi proprio a ridosso di Ferragosto, e mentre cresce l'allerta per caldo, siccità e incendi, i dati di Copernicus fotografano un pianeta sempre più caldo. Sentiamo Monica Di Loreto.
8: Il caldo torna a stringere la morsa sull'Italia dopo la breve tregua dei temporali. Da domani l'anticiclone africano farà risalire le temperature con punte di 38-39 gradi. Tra le città più esposte, Roma, Firenze, Napoli e Palermo, ma il caldo intenso arriverà anche al nord, da Bologna a Milano e Verona, e saranno soprattutto le notti tropicali, con temperature ancora alte dopo il tramonto, a rendere pesante questa ondata. A lanciare l'allarme anche Copernicus, il programma europeo che monitora il clima della Terra. Luglio è stato il secondo luglio più caldo mai registrato, dietro soltanto al 2023. Record anche per gli oceani, 20,96 gradi la temperatura media superficiale a luglio, mai così alta per questo mese. Caldo, mare rovente e siccità, una combinazione che aumenta anche il rischio di incendi. Per assistere ad un potenziale cambio di passo della circolazione atmosferica occorrerà attendere il 17 e 18 di agosto. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: E Legambiente conferma invece l'inquinamento di mari e laghi italiani. Sentiamo Elena Aquilanti.
9: Nei giorni in cui tantissimi italiani sono al mare o sulle rive dei laghi, da Legambiente arriva una fotografia preoccupante della salute delle nostre acque. Secondo il rapporto di Goletta Verde, un terzo delle coste e dei bacini analizzati è inquinato. Per i laghi, in particolare, è il dato peggiore degli ultimi 7 anni. La causa principale è sempre la stessa: i depuratori che mancano o non funzionano. Ancora oggi nel nostro paese gli scarichi fognari di 14 milioni di persone finiscono nell'ambiente senza essere trattati. L'inquinamento viaggia soprattutto attraverso i corsi d'acqua. Fiumi e canali raccolgono i liquami e li riversano direttamente nel mare e nei bacini interni, con il risultato che più della metà delle foci controllate è fortemente inquinata. Così i bagnanti devono fare particolare attenzione, anche perché nel 70% delle zone a rischio non è presente alcun cartello che segnali il pericolo. Elena Aquilanti, linea allo studio.
0: E questo era l'ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo una buona...
10: Notte di classica.

compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.

RNC Note di Classica. Luigi Boccherini, allegro maestoso assai, dal quintetto numero 9 in Do maggiore G453, la ritirata di Madrid, per chitarra e quartetto d'archi. Narciso Yepes, chitarra, con il Melos Quartet.

Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato Allegro maestoso assai dal quintetto numero 9 in do maggiore G453, la ritirata di Madrid, per chitarra e quartetto d'archi. Narciso Yepes, chitarra, con il Melos Quartet. RNC, note di classica. Note di gospel. Ascolteremo Revelation Alleluia e Magnify Him nella esecuzione del Sunshine Gospel Mass Choir.

Nella esecuzione del Sunshine Gospel Masquire abbiamo ascoltato Revelation Alleluia e Magnify Him. Notte di classica. Ludwig van Beethoven. Terzo movimento, Rondò, allegro scherzando, dal concerto numero 1 per pianoforte e orchestra in Do maggiore, opera 15. Orchestra Wiener Philharmoniker. Pianista e direttore Christian Zimmermann.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo movimento, Rondò, allegro scherzando, dal concerto numero 1 per pianoforte e orchestra in Do maggiore, opera 15. Christian Zimmermann, pianista e direttore dell'orchestra Wiener Philharmoniker.

RNC Note di classica. Richard Wagner da Lohengrin, preludio atto primo, Philharmonia Orchestra, direttore Otto Klemperer.

0: di Richard Wagner da Lohengrin abbiamo ascoltato preludio atto primo Philharmonia Orchestra direttore Otto Klemperer.
1: In blu. RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: La tua firma è più di quanto credi, anche alla Spezia.
2: L'Emporio della Solidarietà. Marco, un operatore, spiega come nasce il progetto.
3: Il progetto Emporio nasce per tamponare problemi di difficoltà economica temporanei, quindi non necessariamente storie antiche di povertà. Può capitare una separazione, una malattia, perdere il lavoro, e quindi le persone si rivolgono a noi tramite i servizi sociali, il nostro centro d'ascolto. Cerchiamo con il nostro sostegno di aiutare le persone a rimettersi in carreggiata, e può capitare, capita, che dopo un periodo di fruizione del servizio dell'Emporio i nostri utenti spicchino di nuovo il volo e si trovino di nuovo a poter essere indipendenti.
2: Agata è una beneficiaria dell'Emporio della Solidarietà. È lei a raccontare cosa significa il sostegno concreto.
4: Vengo all'Emporio perché a seguito della mia separazione

0: A noi personale cercare di farli sentire al proprio agio. Noi li accogliamo come se fosse uno di famiglia. Infatti, tra noi e diciamo, il cliente si instaura un buon rapporto, diventiamo quasi amici. Infatti, oltre a fare la spesa, si soffermano anche a chiacchierare con noi e a dirci un po' quali sono le loro problematiche e insieme si cerca di capire come poterli aiutare meglio.
1: Lo spirito dell'Emporio della Solidarietà è nelle parole di Don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana della Spezia.
2: L'Emporio della Solidarietà è davvero un progetto di speranza, un progetto che punta veramente a quella concretezza della carità, che dalle parole ai fatti è risposta concreta per quanto sulla tavola anche dei nostri fratelli e sorelle più poveri, a volte più in difficoltà, garantiscano appunto quel sostegno dei bisogni primari. E l'Emporio con la tessera punti è possibile appunto fare la spesa, si entra, si passa il codice sul lettore e senza denaro contante, ma attraverso appunto questo punteggio è possibile fare la spesa con il carrello, quindi in modo veramente dignitoso. Soprattutto direi anche in senso pedagogico, è un modo per riallenare anche dopo un momento di fatica, di povertà, magari anche a gestire le risorse che grazie alla provvidenza in questo caso, all'8 per 1000 in particolare e a tutti i partner che fanno parte di questa avventura, è possibile mettere.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai fatto più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
2: Anche quest'oggi torna Restate in Italia e noi che ogni sera alle 19 vi portiamo a spasso per l'Italia, quest'oggi vi promettiamo montagna e arte allo stesso tempo. Livio Cosentini alla parte tecnica, ti vedo scettico, ma ti ricrederai. Destinazione Friuli Venezia Giulia, ce ne andiamo in un paesino piccolino che è protagonista di qualcosa che è simile a un miracolo. Andiamo a Illegio e ci facciamo guidare da Lara Iob, presidente dell'Associazione Culturale Comitato di San Floriano. Buonasera, benvenuta.
3: Buonasera a tutti.
2: Allora, portare l'arte in montagna è una sfida, ma facciamo un passo indietro. Dove si colloca Illegio? Che tipo di realtà stiamo parlando e perché è così particolare ciò di cui stiamo per parlare?
3: Beh, è particolare anzitutto per la locazione del paese. È un piccolo borgo della Carnia, che è una zona alta del Friuli Venezia Giulia in provincia di Udine. È un paese di poco più di 300 abitanti che da 22 anni a questa parte ospita mostre d'arte internazionali.
2: Questa creazione che avete fatto, insomma, che è stata fatta, che è stata un lavoro e continua a essere un lavoro di squadra, come è venuta fuori? Da che esigenza e che sfida c'è stata dietro?
3: La sfida è la classica sfida delle montagne italiane, dimostrare che periferia prima di tutto è un modo di pensare, non è solo non ci si può limitare a definire periferia ciò che è lontano dai centri, è proprio uno stato mentale, e noi volevamo combattere questa idea dilagante dimostrando che anche nelle realtà più piccole si può creare qualcosa di grande. È una sfida nata, come dicevo prima, nel 2004. I primi anni sono stati ovviamente difficili perché vi lascio immaginare le risposte museali a prestatemi delle opere per certo. Un paese di 300 persone immerso nel nulla in Alto Friuli, e adesso se un museo riceve una nostra richiesta mi chiama per ringraziarmi di averlo scelto. Questi sono 20 anni di lavoro, questa è oramai Illegio.
2: 20 anni di lavoro e 20 anni, se vogliamo, anche di sogni che riescono a realizzarsi. Bisogna sognare in grande nonostante gli ostacoli e i limiti che uno potrebbe vedere. Noi immaginiamoci un paesino di montagna, anche proprio logisticamente prendere e portare delle opere, a volte anche grandi, a volte anche delle sculture con un certo peso e con certe dimensioni, in un paesino di montagna non è la cosa più scontata del mondo.
3: Assolutamente, lei ha ragione. I primi anni in cui abbiamo avuto opere dalla Città del Vaticano, dai grandi musei, opere marmore, un grandissimo sarcofago, è arrivato l'accompagnatore e mi guarda e mi fa: a dottoressa, non so proprio come possiamo farci. E ce l'ho negli occhi.
2: Lo immagino.
3: Il signor Ghi, proprio il dottor Ghi, non faccio ovviamente cognomi,
2: certo.
3: E lui mi fa: ci proviamo. Ho detto: ormai siamo qui, siete venuti da Roma con suo catafalco, letteralmente. Facciamolo. E nel 2000, questo è successo nel 2008, quindi i primissimi anni, il quinto anno dell'esposizione. Adesso se chiedo una scultura sanno di cosa si parla, sanno dove devono arrivare, perché i musei italiani quelli sono, però la prima volta è sempre, diciamo così, d'impatto per le realtà che arrivano, perché ovviamente le opere arrivano accompagnate, questo non so se è chiaro, ma quando si parla di capolavori d'arte di una certa levatura, i musei affidano il controllo a loro funzionari, i loro funzionari che arrivano in Illegio e rimangono basiti, cioè proprio... Lo chiamano miracolo anche loro, non solo lei.
2: No, ma è assolutamente un miracolo, e il nostro invito vuole essere anche quello a tutte le persone che ci stanno ascoltando di andare a digitare, o se si trovassero in zona di andarlo proprio a vedere, perché il Leggio è un miracolo che si rinnova ogni anno e che merita, anche perché le opere che arrivano veramente da tantissime parti, anche non solo italiane, e oltretutto sono opere che vengono organizzate secondo un pensiero, secondo uno svolgimento, secondo un filone, ecco, anno per anno.
3: Questa è la caratteristica di Leggio, realizzare esposizioni non solo per immergere 50.000, perché di questi numeri si parla, 50.000 persone in mezzo all'arte, ma per dare un percorso, un pensiero, fare una riflessione su un tema che noi come associazione riteniamo importante per quel periodo storico, per quell'anno specifico. Ed è per questo che quest'anno, che è un anno, più che un anno, è un biennio, un triennio, per essere onesta, abbastanza desolante, abbiamo deciso di dedicare la mostra al concetto di dialogo.
2: Un concetto sì, importantissimo, ed è anche curioso vedere, a fronte di tutto ciò che sta accadendo nel mondo, vedere come il mondo riesce a entrare attraverso l'arte, attraverso anche il pensiero che c'è dietro questo filone che avete scelto, proprio in un paese piccolo come il Leggio. Fra poco ascoltiamo un po' di musica, fra poco ci racconta meglio le opere di quest'anno e il percorso di quest'anno, ma nel frattempo vi vogliamo portare la voce di Levante, e questa è la canzone con cui si è presentata a Sanremo di quest'anno, una delle tante canzoni con cui l'artista siciliana ci fa sognare, e noi immaginiamoci di affacciarci in quel dileggio fra i mulini e l'acqua e di ascoltare Levante con Sei tu.

0: una gemma di cultura incastonata fra le Alpi. Questa è stata definita il Legio. Stiamo parlando con Lara Iob dell'Associazione Culturale Comitato di San Floriano, a scoprire questo piccolo borgo del Friuli Venezia Giulia che ogni anno ospita delle mostre di caratura internazionale. E quest'anno Lara ci diceva che il tema è il dialogo. Che cosa raccontate e che opere avete?
1: Beh, il tema, come dicevamo prima, è un tema che è necessario in questo periodo, è un tema di attualità. Lo scenario del mondo contemporaneo, che patisce queste crisi provocate dalla carenza del dialogo, è stato il motivo per cui abbiamo deciso di dedicare la mostra a questa piccola parola che significa così tanto, soprattutto se ben messa in pratica. La mostra si articola su 11 stanze che trattano 9 concetti legati appunto al dialogo. Si parte dai dialoghi d'amore, si attraversano i dialoghi mistici, i dialoghi con l'aldilà, fino ad arrivare alla ricerca della verità tramite i dialoghi, con opere della caratura dell'incredulità di Tommaso di Caravaggio, che si trova subito nel primo piano della nostra esposizione. Si passa da lì alle maschere, con tutte le maschere che indossiamo quando dialoghiamo, con un piccolo capolavoro di Picasso, un'opera inedita, perché una delle caratteristiche di Legio è che noi si vuole portare a conoscenza del pubblico anche opere di collezioni privata. Ben 17 quest'anno, opere che non si possono mai ammirare, perché di collezionisti, di grandi, diciamo, di grandi dinastie, chiamiamole così. E 17 opere su 52, quindi poco meno di un terzo, è una delle nostre un'altra delle nostre caratteristiche. La prima è proprio nascere nel mezzo del nulla. Mi piace la definizione gemma incastonata nelle Alpi, piuttosto che nel mezzo del nulla, come lo chiamo io ogni tanto.
0: Beh, devo dire che chi arriva a Il Legio, io ho avuto la fortuna di visitarla qualche anno fa in occasione di Padri e Figli, un altro bellissimo tema che avete sviluppato a Il Legio.
1: 18.
0: Chi ci arriva esattamente rimane a bocca aperta, e il patto che si è creato con i detentori di queste opere d'arte che vengono prestate a Il Legio si riverbera anche sul pubblico, sull'accesso del pubblico, che sono tantissimi.
1: Sì.
0: C'è tantissima gente che viene a trovarvi.
1: Sì, immagini in 5 mesi 50.000 persone in un paese di 300 abitanti senza parcheggi. Solo la locazione, solo il problema parcheggi è di ardua soluzione. Difatti abbiamo dovuto optare per un bus navetta, pensi lei. Si parte dal campo sportivo e si raggiunge con una navetta il paese, che è diventato proprio una meta turistica a prescindere, mi permetto di dire che lo è a prescindere dalla mostra, perché anche in periodi di chiusura, come può essere la primavera piuttosto che non gli inizi dell'inverno, c'è sempre gente che viene in Legio, viene per vederla nella sua veste invernale piuttosto che primaverile, dato che sono abituati a vedere estate e autunno. I visitatori si trovano bene, conoscono oramai gli abitanti. Sono realtà nate grazie alla mostra. La mostra, in poche parole, ha fatto bene al paese. È una dimostrazione che si può fare.
0: E questo è la cosa più bella del tutto, perché naturalmente dietro a tutto questo c'è il dare una spinta al territorio italiano, anche ai più piccoli borghi, che non è vero che non hanno niente da dire, anzi hanno molto da dire in sé per sé, e ancora di più quando ospitano veri e propri miracoli come quelli che accadono a Il Legio. Lara Iob, allora grazie per essere stata con noi, per averci aperto le porte di Il Legio. Grazie mille.
1: Bene. bene, grazie a voi, vi aspetto a Illeggio, il sito banalmente illeggio.it fino all'8 novembre.
0: Allora,
1: grazie a voi, grazie
0: infinite, fino all'8 novembre restate in Italia, ma anche autunno in Italia, mi verrebbe da dire, Livio Cosentini dall'altra parte del vetro. Noi abbiamo fatto uno splendido viaggio quest'oggi, arrivederci a Illeggio e noi invece vi aspettiamo al prossimo viaggio, ciao!
2: Restate in Italia.
3: RLC 107.4. La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua

piove ancora mattina. L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale. Oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Ritrovati tutti a Giovani si diventa e oggi nel nostro viaggio tra le nuove generazioni ci siamo voluti concedere un gigantesco salto, anzi meglio sarebbe dire un volo, per scoprire cosa vedono gli occhi dei ragazzi quando il loro sguardo si solleva per contemplare letteralmente la luna, le stelle e i pianeti. Insomma, che rapporto hanno gli appartenenti alla generazione Z con i segreti del cosmo, delle galassie lontane rispetto alle generazioni precedenti? Esistono per loro da qualche parte forme di vita extraterrestre? E la questione in sé li interessa? Perché è un fatto che le generazioni che sono nate tra gli anni 50 e gli 80 hanno guardato allo sbarco sulla Luna, alle successive missioni spaziali, come un avvincente capitolo della storia dell'umanità in cui lo spazio era la nuova frontiera, e pellicole come 2001 Odissea nello spazio, incontri ravvicinati del terzo tipo, E.T., serie cult come Spazio 1999, Star Trek, alimentavano il loro immaginario, il nostro collettivo. E parlare di noi e di loro, gli extraterrestri, serviva anche ad esorcizzare paure e proiettare sul presente speranze nuove. E adesso, per chi ha tra i 16 e i 34 anni, lo spazio è diventato un territorio un po' più ristretto, tecnologico, pieno zeppo di satelliti, scandagliato da avanzatissimi robot. Cosa resta del senso di meraviglia e vertigine dei loro genitori e dei loro nonni? E allora io vi presento Tommaso La Vecchia, 15 anni di Roffia, piccola frazione Ciao. Del comune. Ciao Tommaso di San Miniato, Ciao. Da poco nominato per la sua passione per l'astronomia e lo slancio con cui la divulga tra i coetanei al Fiere della Repubblica del nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Riccardo Fantinelli, che di anni ne ha 21, studente al secondo anno di ingegneria aerospaziale, all'Università Sapienza di Roma. Ciao Riccardo, benvenuto anche a te.
3: Salve a tutti, grazie per l'invito.
2: Allora, io parto da Tommaso, che è il più giovane. Tommaso, tutto è cominciato quando tu hai chiesto in regalo per la prima comunione un telescopio giocattolo. Ma perché? Che cosa ti affascinava già della Luna e delle stelle?
3: Curiosità, perché vedevo sui social la gente che ne parlava, vedevo le foto della Luna e ero affascinato e volevo vedere come si vedeva il telescopio, e quindi ho deciso di farmi legare un telescopio.
2: E che cosa hai scoperto? Tra l'altro tu hai due fratelli, hai Chiara e Niccolò, loro sì. Guardavano con te o gli raccontavi poi quello che scoprivi via via?
3: No, a loro interessava poco, ma perché non ci capivano nulla all'inizio. Poi quando hanno visto che li poteva interessare anche loro, ogni tanto venivano a vedere la Luna, però a grandi linee, cioè, c'era di più mio abbia con me, via.
2: E tu che cos'è che hai scoperto con quel telescopio? Peraltro non quello di cui ti sei dotato più tardi, un telescopio quasi giocattolo. Che cosa hai scoperto però?
3: Ho visto che la Luna ha molti più crateri, comunque che si vedono molti più crateri che con l'occhio, ed è molto affascinante. Ho visto anche Giove per la prima volta, Saturno.
2: Senti Tommaso, più tardi, grazie a un telescopio più sofisticato, le tue osservazioni sono divenute via via più precise, anche più ravvicinate. Mi dici che cos'è il cosmo per te? Hai mai pensato, per esempio, ad altre forme di vita nell'universo, che forse un giorno acquisiremo la capacità di rilevarle?
3: Secondo me è impossibile pensare che siamo soli, perché il cosmo è in pratica infinito quasi, quindi può essere che ci sia un'altra galassia con un altro sistema solare, con un'altra terra uguale alla nostra, è praticamente, penso, possibile.
2: Senti, so che tu sei sempre stato colpito dal rapporto che legava due personaggi storici che sono piuttosto radicati nella provincia dove abiti, nel tuo territorio, Galileo Galilei, e il pittore Ludovico Cardi, il Cigoli. Loro sul cielo avevano una bella corrispondenza e il Cigoli ha guardato attraverso le lenti di Galileo e poi ha realizzato un dipinto speciale. Dici?
3: Sì, ho fatto una mostra, non mi ricordo che anno, forse 2024, dove avevo messo, ho paragonato le foto che aveva fatto, cioè la Luna che aveva dipinto Ludovico Icardi quando l'aveva vista lui al telescopio, con le mie foto, e comunque si è vista che la Luna è simile, non uguale, ma comunque simile, e alla gente è molto piaciuta questa mostra.
2: E il dipinto del Cigoli rappresenta una Madonna su una Luna particolare, giusto?
3: Sì, una Luna rugosa.
2: Tu sei andato pure a vederlo quel dipinto, sei venuto a Roma, sì. E sei andato nella Basilica di Santa Maria Maggiore.
3: Sì, appunto, anche è stato molto bello vederlo, perché è un conto vederlo sulla foto, un conto vederlo dal vivo.
2: Senti, fotografi oggi quello che vedi, si chiama astrofotografia,
3: sì.
2: Perché ne sei affascinato, ti affascinano, sì, soprattutto le nebulose per i colori, poi ci dirà un po' che cos'è una nebulosa, e vuoi coinvolgere i tuoi coetanei. Di fatto ci stai riuscendo? Cioè li hai appassionati i tuoi compagni, i tuoi amici? Tu hai scritto un libro, Il mio viaggio fotografando il cielo, con cui porti, sì, appunto amici, compagni, familiari con te in questo viaggio. Però io so anche che il tuo sogno non è diventare fotografo, ma qualcos'altro.
3: No,
2: allora dici, sì, intanto se li hai appassionati, come?
3: Sì, i miei amici comunque ora sono molto più appassionati di prima, perché hanno visto che comunque queste cose sono interessanti, gli piacciono le cose che faccio io, perché ci metto tanto impegno per farle e poi per sistemarle, e quindi al primo impatto dici wow, non te l'aspettavi che questa cosa c'è nel cielo. E comunque sì, sono molto interessati adesso. Cioè, ora sono in seconda superiore e questi di classe mia, questi miei amici, sono molto più interessati di prima, molto probabilmente perché faccio una scuola dove è più incentrata sulla scienza, quindi
2: sì, sì,
3: penso per quello.
2: Tu però fotografo non lo vuoi fare, vuoi diventare astronauta?
3: Allora, astronauta è difficile perché devi avere anche abilità fisiche non indifferenti, comunque anche aiutare qualche compagnia spaziale non mi dispiacerebbe.
2: Senti, ma te lo aspettavi il riconoscimento del Presidente della Repubblica? Hai donato anche a lui il tuo libro?
3: Sì, a lui gliel'ho dato e no, non me l'aspettavo, perché comunque lo prendevo come un gioco, lo facevo come svago, come modo di liberarmi dai pensieri che ci avevo. La sera mi mettevo sul terrazzo e puntavo il telescopio, facevo le foto, lo prendevo come gioco.
2: E invece adesso sei anche al Fiere della Repubblica. Allora Tommaso, esatto, resta con noi mentre ci prepariamo a conoscere Riccardo Fantinelli, e nel frattempo ascoltiamo cos'altro se non Space Oddity di David Bowie.

0: Giovani si diventa.
1: E torniamo su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con Tommaso Lavecchia e adesso anche Riccardo Fantinelli. Allora, diciamo che la missione del Major Tom della canzone David Bowie proprio a buon fine non va e ci ha sempre colpito il suo triste destino. Allora Riccardo, vengo da te. La tua passione per lo spazio da dove arriva? Cioè, quando eri piccolo c'è stato qualcosa che l'ha alimentata? Dei libri, dei film? Noi eravamo ossessionati, la mia generazione, dei film di fantascienza, ma anche dei racconti di tuo padre che lavora per una compagnia aerea?
2: Certo, intanto ciao a tutti di nuovo. Allora, innanzitutto l'immaginazione di un bambino è enorme, quindi sin da piccolo comunque già il fascino per lo spazio c'era, e appunto poi anche nella mia famiglia il mio nonno paterno e anche papà hanno sempre lavorato per compagnie aeree, quindi sin da piccolo ero vicino all'ambiente dell'aviazione e comunque dell'aerospazio.
1: Tu però questi confini in qualche modo li hai voluti estendere, perché non solo agli aerei hai pensato.
2: Esatto, perché appunto ho unito questa cosa proprio anche all'irrazionalità di un bambino, e quindi è un attimo che si supera nei limiti del cielo e si arriva nello spazio.
1: E infatti, piano piano,
2: piano piano appunto, ad esempio guardando film, il mio genere di film preferiti sono proprio film come Interstellar, come
1: anche il mio Interstellar,
2: The Martian,
1: grande Nolan.
2: Esatto, e quindi si è alimentata questa passione che poi si è scaturita anche negli studi.
1: Ecco, infatti tu frequenti alla Sapienza di Roma Ingegneria Spaziale, che è un corso d'eccellenza, una facoltà che si distingue nei ranking internazionali, partecipi a incontri e competizioni internazionali, hai già incontrato l'astronauta Luca Parmitano. Che impressione ti ha fatto?
2: Esatto, è stata un'esperienza veramente di grande ispirazione, perché comunque l'astronauta nell'immaginario collettivo è un po' un supereroe, quindi poterlo incontrare così da vicino, scambiarci due parole, parlarci, è stato veramente molto bello, e appunto è stato emozionante quando poi ha detto che siamo noi che dovremo raccogliere il testimone della sua generazione e proseguire il lavoro che loro hanno cominciato.
1: E quindi vi siete sentiti investiti di questa responsabilità. Che cos'è la Rocket Team a cui hai partecipato? So che avete sperimentato sul razzo.
2: Esatto, sì, è questa splendida associazione studentesca gestita completamente da studenti molto in gamba della Sapienza, che raccoglie ragazzi che studiano aerospaziale, aeronautica, spaziale, elettronica, un po' tutti gli ambiti dell'ingegneria, applicandoli proprio all'ambito aerospaziale. Ci sono team che progettano aerei, team che progettano robot. Io in particolare ho partecipato a un progetto nel quale dovevamo sviluppare un piccolo razzo che abbiamo lanciato sviluppando tutti i sottosistemi, quindi è stato molto
1: andata a buon fine? Funzionava?
2: Sì, è andata a buon fine. Senti, la missione ha avuto successo.
1: Meno male. Avete cominciato bene, ma lo spazio per voi, per tutti i ragazzi che si riconoscono nella Rocket Team, che cos'è? C'è vita per voi da qualche parte? Vi interessa rilevarla?
2: Allora, sicuramente la vita c'è, però in questo momento personalmente credo che non siamo ancora vicini a trovarla, mentre vedo nello spazio uno splendido modo in cui ci può essere cooperazione internazionale, perché è un fronte comune in cui tutti si uniscono. Ad esempio la Stazione Spaziale Internazionale è l'unico modo in cui tutti i paesi veramente insieme lavorano e cooperano, e tutti gli astronauti ad esempio dicono che dallo spazio alla fine siamo umani, cioè non è che dici ci sono grandi differenze, quindi è meraviglioso per quello. E poi sì, la vita nello spazio sicuramente sarà un qualcosa.
1: Mi piace quello che hai detto sul, citando la stazione orbitante internazionale, perché ci sono anche opinioni contrastanti su il conflitto, su quanto avviene la competizione che genera la conquista dello spazio. Una tua coetanea tra l'altro ha detto: peccato che gli ingegneri, i migliori ingegneri aerospaziali, finiscano spesso per progettare armi e missili.
2: Certo, infatti
3: RNC Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Yeah.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
1: La tua radio.
4: La tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Frank Baum, Il meraviglioso mago di Oz. Capitolo 19. L'attacco degli alberi guerrieri. La mattina dopo, Dorothy salutò con un bacio la bella ragazza verde e tutti strinsero la mano alla sentinella dai baffi verdi che li aveva accompagnati fino alle porte della città. Quando il guardiano della porta li vide di ritorno, si meravigliò assai che lasciassero di nuovo quella bella città per mettersi in altri guai. Ma subito tolse a tutti gli occhiali che ripose nella cassa verde e distribuì molti buoni auguri per il viaggio.
1: «Sei il nostro nuovo governatore», disse allo spaventapasseri, «perciò devi tornare prima possibile».
2: «Certo, se potrò», ribatté lo spaventapasseri, «ma prima devo aiutare Dorothy a tornare a casa sua».
0: Dando un ultimo addio al buon guardiano, Dorothy disse:
3: «Sono stata trattata con molto affetto nella vostra bella città. E tutti sono stati buoni con me. Non posso dirti quanto sia grata».
2: «Non ci provare nemmeno, cara», rispose lui. «Ci piacerebbe tenerti qui con noi.
3: Ma se tu desideri tornare nel Kansas, ti auguro di trovare il modo».
0: Quindi aprì la porta nel muro di cinta esterno, il gruppetto uscì e diede inizio al viaggio. Il sole splendeva luminoso sui nostri amici che volsero il viso verso il paese del sud. Erano tutti al culmine dell'euforia e ridevano e chiacchieravano fra loro.
3: Dorothy era ancora una volta piena della speranza di tornare a casa e lo spaventapasseri e il boscaiolo di latta erano felici di esserle utili.
0: Dal canto suo, il leone annusava voluttuosamente l'aria fresca agitando la coda, entusiasta di ritrovarsi in campagna, mentre Toto correva accanto al gruppo, intento alla caccia di tignole e mosche e abbaiando allegro tutto il tempo.
4: «La vita di città non mi garba affatto», osservò il leone mentre proseguivano a passo vivace. «Ho perso un bel po' di peso da quando la faccio e adesso non vedo l'ora di avere un'occasione di mostrare agli altri animali quanto sono diventato coraggioso».
0: Si voltarono e guardarono un'ultima volta la città di Smeraldo. Tutto quel che videro fu una massa di torri e campanili dietro le mura verdi, dominati da pinnacoli e dalla cupola della reggia di Oz.
5: «Dopotutto, Oz non era tanto male come mago», disse il boscaiolo di latta, che si sentiva il cuore battergli contro il torace.
4: «Ha saputo darmi un cervello, e un cervello di prim'ordine per giunta», disse lo spaventapasseri. «Se avesse inghiottito una pozione del coraggio che ha dato a me», aggiunse il leone, «Oz sarebbe stato un uomo valoroso».
0: Dorothy non disse nulla. Con lei Oz non aveva mantenuto la promessa fatta, ma aveva fatto del suo meglio e quindi gli perdonava. Come aveva detto lui stesso, era un buon uomo, anche se come mago era un disastro. Il primo giorno di viaggio fu attraverso i campi verdi e fiori coloriti che circondavano da ogni lato la città di Smeraldo. Quella notte dormirono sull'erba con le stelle come unico tetto e riposarono bene assai. La mattina dopo proseguirono il viaggio fino a giungere a un bosco molto fitto.
6: Non c'era modo di aggirarlo perché si estendeva a destra e a sinistra, perdita d'occhio. E poi, per paura di perdersi, non osavano cambiare direzione. Così cercarono un punto dove l'ingresso fosse più agevole. Lo spaventapasseri che apriva la strada scoprì finalmente un grande albero con i rami così allargati da consentire al gruppo di passarvi sotto. Avanzò verso questo albero, ma appena fu a portata dei primi rami, questi si chinarono e lo avvilupparono, e dopo un attimo lo spaventapasseri fu sollevato da terra e scaraventato a capofitto fra i suoi compagni di viaggio. Lo spaventapasseri non si fece niente, ma restò sorpreso, e quando Dorothy lo aiutò a rialzarsi sembrava intontito.
4: «C'è un altro varco fra gli alberi», indicò il leone.
5: «Provo prima io», disse lo spaventapasseri, «perché io, anche se mi buttano in aria, non mi faccio niente».
6: Dicendo queste parole andò verso il nuovo albero, ma immediatamente i rami lo afferrarono e lo scaraventarono indietro anche questa volta.
3: «Strano!» esclamò Dorothy. «Che si fa?»
4: «Ah, quanto pare gli alberi hanno deciso di combatterci e di impedirci il passaggio», osservò il leone.
5: «Ora credo che ci proverò io», disse il boscaiolo, e con l'ascia in spalla marciò verso il primo albero che aveva trattato tanto ruvidamente lo spaventapasseri. Quando il grosso ramo si chinò per ghermirlo, il boscaiolo gli sferrò un colpo così robusto da spezzarlo in due.
3: Subito l'albero si mise a scuotere tutti i rami come in preda al dolore, e il boscaiolo di latta passò sano e salvo dall'altra parte.
5: «Venite!» gridò gli altri. «Svelti!»
3: Tutti corsero e passarono illesi e senza danni, tranne Toto, che fu catturato da un rametto e grullato finché non abbaiò. Ma pronto il boscaiolo tagliò anche questo ramo, liberando il canino. Gli altri alberi della foresta non fecero nulla per respingerli, e i nostri amici ne dedussero che solo quelli di prima fila potevano chinare i rami. Dovevano essere i poliziotti della foresta, dotati di quel potere straordinario per tener lontani gli stranieri.
6: I quattro viaggiatori si addentrarono senza sforzo fra gli alberi fino a giungere al bordo esterno del bosco. Lì, con gran sorpresa, si trovarono davanti un alto muro che sembrava di porcellana bianca. Era liscio come la superficie di un piatto e alto più delle loro teste.
3: «E ora che si fa?» chiese Dorothy.
5: «Io costruisco una scala», disse il boscaiolo di latta, «perché di certo dovremo superare quel muro».
7: RNC in blu. RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: E quella volta tu sei andata sola con un biglietto, ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: cadiamo giù.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Sol, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Sol.
2: Federico Moccia, sempre 3 metri sopra il cielo?
3: Ogni tanto si scende a 2, ogni tanto a 1, l'importante è insomma si ondeggia.
2: Però lei è uno spirito positivo, abbastanza allegro.
3: Sì, io penso che sia, io credo molto in quella frase, gente allegra il ciel aiuta.
2: Beh sì.
3: Io la trovo molto positiva.
2: Scrittore, regista, sceneggiatore, autore televisivo e teatrale, figlio di Giuseppe Moccia, in arte Pipolo, della premiata ditta Castellani e Pipolo, una coppia leggendaria della televisione e del cinema italiano. Ma com'era suo papà? Suo mondo, com'era?
3: Allora, Pipolo, che io chiamavo sempre Pipolo, era molto simpatico, molto divertente, e quando poi mi presentavano, la cosa che mi divertiva quando ho iniziato a lavorare, dicevano lui è il figlio di Castellano e Pipolo, come se fosse il figlio di tutti e due, e Pipolo era molto ironico, gli piaceva e si divertiva in tutte le cose che aveva fatto, perché gli era capitato di fare 120 film, di scrivere 120 film, quindi aveva veramente scritto. Tanto è vero che io ogni tanto volevo lavorare con lui e lui mi diceva: ma ancora mi fai lavorare, Federico? Ma io ho scritto una enciclopedia. Dico: ma no, guarda, ci divertiamo. E gli raccontai proprio la storia di 3 metri sopra il cielo, che a lui piaceva. Lui mi prendeva molto in giro, era molto, perché io avevo un carattere un po' difficile da ragazzo.
2: Era un contestatario.
3: Diciamo che mi sarebbe piaciuto che le cose fossero sempre per meriti, per qualità, quindi vedevo sempre tante ingiustizie o tante cose che non erano valide.
2: Anche nel mondo del cinema?
3: Quindi era difficile.
2: Quindi è vero.
3: Diciamo che la fortuna è stata quella che, chiamandomi Federico Moccia, avevo la possibilità di distinguermi da mio padre, cioè non ero il figlio di, perché nessuno, non molti sapevano che Pipolo in realtà era Giuseppe Moccia, quindi io mi potevo presentare in maniera indipendente e quindi facevo giustamente la mia fatica, la mia gavetta, e portavo in continuazione soggetti, sceneggiature, idee per programmi televisivi. Però la cosa che penso che sia spiacevole per un ragazzo, e che lo è anche oggi, è il fatto che delle volte le persone comunque non ti valutino e tu non abbia la possibilità di far leggere il tuo progetto, no? Poter raccontare, avere un minimo di riscontro. Ecco, era questo quello che soffrivo, e lui mi diceva: vedrai che se poi una cosa è forte, se una cosa è bella, alla fine riesce. E così è stato, perché 3 metri sopra il cielo io l'ho pubblicato con una piccola casa editrice.
2: Poco alla volta, continuiamo a parlare di papà, non tanto per vederlo incombere, anche come falchetto di Snoopy, se lo ricorda, sempre sulla spalla. No, perché aveva un mondo che per noi che veniamo oggi doveva essere affascinante. Cioè, suo padre è stato regista di tutti i film di Celentano, quindi immagino fossero anche amici, no? Cioè, sì. Chi frequentava? Con chi andavate a cena? Con chi aveva potuto conoscere bene da ragazzo?
3: Allora, no, io sono andato su tutti i set dove girava, e ho fatto anche il suo assistente in Attila, Flagello di Dio, quindi mi preoccupavo di chiamare Diego Abatantuono, Franz Di Cioccio, Mauro Di Francesco, tutti attori che stavano all'interno a volte del camper di Diego Abatantuono, e che era difficile tirare giù di lì per fare la scena, quindi il mio compito era abbastanza arduo in quelle situazioni. Però avevo 19 anni, c'era la bellissima Rita Rusic, 22enne, e tutte le persone che io ho conosciuto sui set sono sempre state da Celentano a Montesano, a Villaggio, a Pozzetto, a Diego Abatantuono. Le incontravo però sul lavoro, perché poi Pipolo, tranne qualche cena, in realtà aveva tutto un suo giro di amici molto simpatici, con i quali tra l'altro spesso si divertivano a fare i cabaret, anche se loro in realtà erano medici, notai, avvocati, magistrati, quindi era un altro mondo, e che lui amava molto, si divertiva perché erano molto spiritosi.
2: Quindi si è preservato dal generone, insomma.
3: Sì, secondo me era aveva una sua indipendenza rispetto al fatto di essere sempre all'interno in maniera quasi obbligata. È anche vero che quando loro allora scrivevano, gli sceneggiatori erano 16, quindi erano pochissimi gli sceneggiatori ed era un altro momento storico proprio quando iniziarono.
2: Glorioso per certi versi. Beh, da rimpiangere? Lo rimpiangono tutti, quindi mi chiedo.
3: Ma io penso che lì era bello perché si aiutavano molto fra loro, c'era un posto in via Flaminia vicino a Piazza del Popolo dove andavano a mangiare e dove se qualcuno non aveva modo di pagare il suo piatto loro comunque condividevano e dividevano insieme la spesa. Una cosa che mi rimase impresso, che mi aveva raccontato, è di quando fecero i primi successi con Luciano Salce come regista, e Luciano Salce e gli altri si vedevano tutti a via Veneto. E un giorno Luciano Salce raccontò una barzelletta e tutti risero moltissimo. E lui andò vicino a Pipolo e disse: vedi, dopo il successo del Federale, adesso a questa barzelletta tutti ridono, eppure la raccontavo ogni giorno e non rideva nessuno.
2: Sì, la piaggeria è un'arte che gli italiani sanno praticare molto bene. Senta, Moccia, lei ha scelto come oggetto di interesse anche del suo lavoro il mondo dei giovani, no? Prima la serie Ragazzi della Terza C, poi appunto Tre Metri Sopra il Cielo, eccetera, eccetera. È cambiato il mondo di quei ragazzi oggi? Come lo vede?
3: Allora, sicuramente tutto è cambiato perché la società è molto cambiata e inevitabilmente sono cambiate tante cose nella comunicazione, nel fatto che loro da subito, da prestissimo abbiano dei telefonini, abbiano un mondo digitale del quale fanno parte, vivono i nativi digitali, appunto, e vengono detti. Io mi ricordo che la cosa che mi colpì moltissimo è la mia figlia più piccola, Maria Luna, che adesso ha 13 anni, e quando a 3 anni girava per il salotto andava vicino alle fotografie che stavano dentro i cornici e provava ad allargarle, perché ormai lei vedeva come un mondo stesso che si potesse allargare. Questo mi ha fatto capire moltissimo. Credo che loro abbiano una grande conoscenza. Vedo che invece mio figlio più grande, Alessandro Giuseppe, che ora ne ha 15, legge molto sul telefonino, ha grandi curiosità, cioè vede, sente la musica, ascolta, ricerca, e hanno un modo diverso quindi di rapportarsi anche alle persone più grandi.
2: E che cosa la preoccupa quindi invece? Di questi
3: Mi
2: ragazzi.
3: Preoccupa che manca una parte scolastica che non ha saputo tenere passo ai tempi. Ci sarebbe voluta un'educazione moderna sentimentale, ci sarebbero voluti dei professori che si preoccupassero della loro crescita così veloce intanto, ma manca quella dei valori, manca quella del sentimento, manca quella dell'attenzione alla vita, dell'importanza di quei racconti che io ho ricevuto anche a scuola da Fra Giuseppe Gioia, per esempio, che ricordo come un professore che mi ha insegnato, mi ha trasmesso molto, mi ha insegnato anche proprio a usare la mente, a ragionare sulle cose. Ecco, io vedo e sento in queste cose che accadono, no? Grande facilità al fatto che si perda la vita o si possa sparare ad una persona, si possa uccidere senza quel timore,
2: quasi rendersene conto.
3: È questo che mi preoccupa moltissimo, perché io penso la cosa fondamentale è avere la consapevolezza, cioè io penso che loro debbano avere coscienza di quello che fanno, no? C'era quella bellissima canzone di Fabrizio Moro che diceva: pensa, prima di fare qualcosa pensa, perché quello cambierà la tua vita, quello diventerà il tuo danno, il tuo peso per tutta la vita. Ecco, per me è fondamentale che loro possano crescere, possano essere istruiti anche in questo.
2: Sì, ci sarà un motivo anche di questo aumento delle cosiddette baby gang, che poi sono baby fino a un certo punto, ma insomma, no, è questa semplicità e futilità, la banalità del male di fatto, no? Che non ci si rende neanche più conto il fatto che è male. Ma lei che ne pensa dell'educazione affettivo-sessuale nelle scuole, a proposito?
3: Mi farebbe piacere. Che
2: sarebbe d'accordo?
3: Sì, molto d'accordo, perché io penso che è importantissimo parlare delle cose, è importante capire, confrontarsi, affrontare dei problemi, affrontare con la conoscenza le cose, no? Io mi ricordo una volta andai a Chiaravalle, me lo ricorderò sempre, e ed erano tutti sorpresi i genitori di questi ragazzi, perché vedevano a 14-15 anni, non avevano mai letto il libro e improvvisamente divoravano 3 metri sopra il cielo. E una mamma mi disse: ah, io ho iniziato a leggere, però sono arrivata a pagina 20, mi è presa l'angoscia, mi è presa l'ansia, questi che corrono con le moto, che si imbucano alle feste. E dico: signora, ma sta sbagliando, lei deve fare un bel respiro e fare pagina 21, pagina 22, perché non è che mettendo da parte quello che succede uno non lo affronta o invece non dialoga con il figlio a proposito di tutto questo. Questo anzi è un ottimo vostro ponte, vostro raccordo.
2: E lei come la conosceva quella realtà?
3: Beh, io mi ricordo che avevo assistito, perché io quel libro l'ho raccontato nei miei 15 anni, nei miei 16 anni, quindi era la mia visione storica di quegli anni, dei quali non ero quel picchiatore, non ero quello che correva con una ruota solo sulla moto, ma ero lì. E quindi vedevo quelli che si imbucavano, vedevo quelli che si rubavano tutto, vedevo quello che succedeva a Roma e nella periferia romana, che aveva proprio un altro passo rispetto ad oggi.
2: Sì, riprendiamo il racconto di questo caso editoriale. Lei il libro l'ha pubblicato a sue spese e il boom è stato 12 anni dopo, no? Un successo,
3: sì.
2: Come che i social erano, insomma, un po' agli inizi. Passaparola tra i banchi?
3: Sì, praticamente io avevo pubblicato una piccola casa editrice che si chiamava Il Ventaglio e stava in via Cagliari 46, e quindi portai i primi libri stampati, perché allora si stampava ancora con il metodo classico. Infatti mi costò molto poter fare quelle copie, perché
2: parliamo
3: non era
2: allora come
3: 92.
2: Se fossero 100 anni fa.
3: Però 92 era proprio diverso. Il 16 novembre del 92 uscì il libro la prima volta e io lo portai nel mio libraio di fiducia, dove di solito andavo a comprare i libri degli altri, e gli dissi: guarda, questo è il mio libro, l'ho scritto, questa è la copertina che ho scelto con la fragola, la bandana, se puoi tenerlo in vetrina. Così, dopo una settimana tornai e lui mi disse: oh, guarda che sta piacendo, lo vogliono, portacene altre copie. Io tornai nella piccola casa editrice, invece aveva pubblicato 2 poeti e aveva chiuso, e quindi io avevo solo 5 copie, che erano quelle che aspettavano all'autore, e gli dissi al proprietario della libreria, che si chiamava Aldo, dissi: guarda Aldo, mi dispiace, io ho poche copie, purtroppo ha chiuso. E non sapevo che in realtà da quel momento il libro avrebbe girato in fotocopia, tant'è vero che dopo 10 anni che girava in fotocopia, un giorno per caso Riccardo Tozzi, andando a fare le fotocopie per il figlio, trovò questa copia di 3 metri sopra il cielo. Riccardo Tozzi è un produttore cinematografico della Cattleya, e mentre aspettava vide il titolo 3 metri sopra il cielo e ha detto: ma cos'è questo titolo, che c'è tutta questa montagnetta di copie? Diceva: non lo so dottor, qua vengono al Giulio Cesare, vengono dall'università, vengono tutti a prendere questo libro, dica, me ne dà una copia. Se ne è presa una copia, una sera andò a cena a casa sua la nipote Margherita, che vide il libro e disse: zio, ma questo libro è bellissimo, io l'ho letto, l'abbiamo tutto sottolineato io e le mie amiche, tu di questo devi fare un film. E quindi io trovai la telefonata in segreteria: sono Riccardo Tozzi, sto cercando Federico Moccia, se sei tu che hai scritto 3 metri sopra il cielo, chiama il numero 06.
2: Ah, quindi il libro poi edito da una casa editrice vera e importante e contemporaneamente al film. Non
3: sì, tant'è vero che improvvisamente le case editrici che nel 90
2: avevano
3: rifiutato questo libro, nel 2003, perché stava per uscire il film, improvvisamente lo trovavano splendido, anche se non era cambiata una virgola.
2: 12 anni dopo.
3: Quindi 12 anni dopo io sono uscito con l'unica casa editrice che allora non l'avevo neanche contattata, perché faceva proprio un altro genere di libri.
2: L'ha fatta apposta, eh?
3: Beh, perché ho pensato avrebbe potuto forse dire di sì, in effetti,
2: certo,
3: io non ci ho provato, e quindi è uscito con la Feltrinelli.
2: Allora, un boom pazzesco in tutto il mondo, 16 traduzioni, e poi insomma, a parte che, insomma, credo che Scamarcio le debba molto, perché è stato lanciato da quel film, no?
3: Sì, beh, è stato un momento particolare, perché una congiunzione astrale di trovare il protagonista così giusto, le canzoni di Tiziano Ferro che in quel momento stava veramente esplodendo, e il libro, il testo che avevano reso Scamarcio quel personaggio maledetto ma tanto interessante, come era appunto Step, il protagonista dei 3 metri sopra il cielo.
2: I suoi figli l'hanno letto?
3: Sì.
2: E che pensano? Si sono ritrovati in quel mondo o non tanto?
3: Gli è piaciuto molto, perché comunque si sono divertiti, hanno detto che ancora oggi è leggero, è divertente, ma nello stesso tempo è profondo. E la cosa che mi colpisce di più è che vedo che anche oggi i ragazzi di 13-14 anni leggono Tre metri sul marcello.
2: Tre metri sul marcello, poi c'è stato Voglia di te, anche lì libro, film. L'intelligenza dell'alta cultura l'ha snobbata un po', eh?
3: Beh, credo che possa capitare. D'altronde, nel momento che vedo che in alcune trasmissioni riescono a dire che Moravia sia stato sopravvalutato, mi sento tranquillo, insomma, no? Perché vuol dire che ci sono delle persone che possono dire delle cose di questa
2: non punta. Tutti i critici letterari hanno l'occhio giusto. Ma lei come ha resistito invece a questo successo che poteva travolgere anche la sua esistenza, darle un po' la testa, no?
3: Beh, allora diciamo che molto lo devo anche a Pivolo, perché Pivolo, con i suoi successi che sono stati veramente incredibili, perché loro hanno fatto tantissime trasmissioni di successo televisive, Scala Reale, Studio 1, Canzonissima, quindi aveva inventato il personaggio di Provolino e Maga Maghella di Raffaella Carrà, quindi erano proprio delle cose molto particolari che però loro stavano nell'ombra, cioè sono sempre stati un po' dietro, e mi diceva: il successo è una cosa molto bella, ma ti deve divertire, divertire le persone, no, non è così fondamentale, poi non ti deve cambiare. E una volta mi lesse una frase molto bella di Max Frisch, che è uno scenografo, che dice: il successo non cambia le persone, le svela semplicemente. Che è molto bella, perché vuol dire, no, che in effetti quella persona in realtà è così, è sempre stata così.
2: Lei è innamorato anche del suo vero lavoro, che in realtà è il lavoro di autore televisivo. Insomma, lei ha firmato come autore programmi di successo, innanzitutto quelli con Bonolis, perché so che siete amici, no? Ciao Darwin, sì. Che ha incassato Peter Pan, ma anche Scommettiamo che, Domenica In, Stess, eccetera, no? È difficile lavorare per la TV oggi? Più difficile?
3: Beh, io ho avuto la fortuna di lavorare,
2: no?
3: Esatto, sì, io ho avuto la fortuna di lavorare con delle persone veramente incredibili, da Fabrizio Frizzi, che gentilmente mi fece la prefazione il 16 novembre del 92, quando uscì Tre metri sopra il cielo, perché lavoravo con lui, a Paolo Bonolis, a Raffaella Carrà, con la quale fui autore di un suo fantastico con Johnny Dorelli, quindi ho conosciuto tutta una parte televisiva diversa rispetto a come oggi sono alcuni programmi. Però secondo me poi è inevitabile anche avere la voglia, la curiosità, perché io credo che fare bene televisione vuol dire sapere cosa può piacere alla gente, devi cercare di essere sintonizzato con quello che serve, con quello che può incuriosirli e che può dar loro qualcosa, che può essere utile. Quando abbiamo fatto Chi ha incassato Peter Pan con i bambini, per esempio, secondo me era un momento perfetto per farlo, perché poi questo programma, a distanza di tanti anni, quando fu replicato sempre da Paolo Bonolis, non ebbe il successo di quei momenti.
2: Di solito i programmi vengono fatti per blandire la pancia della gente, quindi oggi funzionano, pare, soltanto il crime e il gossip.
3: Io credo che c'è sempre la curiosità, e l'importante è riuscire a trovare, anche come un tempo c'erano dei grandi direttori che hanno voglia di tentare, di provare,
2: di sperimentare,
3: è quello che un pochino manca, no? Che vedi delle cose, anche il fatto che dei programmi del passato possano tornare in auge così in maniera forte come sta capitando, è perché il momento ti ripropone proprio quello, perché devi essere capace anche di sapere cosa può servire al momento.
2: Manca anche la scrittura nella televisione.
3: Beh, sì, secondo
2: cioè,
3: me
2: tutto molto istinto, immediatezza, emozione.
3: Beh,
2: manca
3: sì
2: la
3: e no,
2: riflessione.
3: Sì e no, io, a me piace molto, abbiamo fatto per 4-5 anni adesso la domenica mattina su Rai 2 un programma che aveva come protagoniste Paola Perego e Simona Ventura. E mi piaceva fare le interviste a tutte le persone che venivano sul loro divano, perché cercavo nei filmati quello che poteva essere la curiosità, la chicca, e fare un percorso di racconto con due donne così divertenti e interessanti come Paola e Simona.
2: A proposito di curiosità, lei è stato anche sindaco di un paese che si chiama Rosello, vicino a Chieti, il paese di sua moglie. Come mai?
3: Perché me lo chiesero, venne questa piccola delegazione dove io avevo avuto la sfortunata idea di dire: in questo momento così difficile per l'Italia bisogna dare una mano, bisogna tutti dare una mano. E allora loro mi dissero: perché non ci dai una mano a dare visibilità a questo paese? E quindi, siccome io penso che quando uno dice una cosa poi la deve mantenere, mi sembrò un'offerta interessante per seguire. Rinunciai allo stipendio perché non avrei potuto svolgere comunque pienamente il ruolo di sindaco, ma cercai in tutti i modi di dare loro un'immagine facendo dei servizi sui giornali, dei servizi ai telegiornali, facendo capire la bellezza di Giuliopoli, di Rosello, che sono in Abruzzo e sono vicino Chieti, vicino Agnone. Sono secondo me dei paesini splendidi dove ci sono persone che arrivano a 108, 109 anni con grande facilità e con grande lucidità, per cui io vedevo la mattina le persone mi dicono: signor sindaco, buongiorno, come va? E c'aveva 108 anni, capito? Quindi tu ti accorgi come la vita lì sia più sana e abbia delle capacità
2: dove
3: quasi
2: contano
3: magiche.
2: Ancora l'insegnante, il medico e il parroco.
3: A me piace andare nei posti e stare con la gente, perché io penso che da tutti poi si possa imparare qualcosa, ma comunque anche il piacere di, cioè l'errore che si fa a volte è di giudicare con troppa facilità o di pensare che tu sai cosa ti può dare una persona. Invece io credo che la vita delle persone sia sempre piena di scoperte, piena di cose che non immagini, piena di sorprese, piena di dolori e di felicità, e quindi devi sempre avere l'umiltà di pensare che tu non sai. Vedo che delle volte la gente non sa ascoltare. Non c'è niente di peggio di un intervistatore, che per fortuna non siamo in questo caso, che non ascolta le risposte della persona, quindi va con la prossima domanda tutta da un'altra parte, mentre quello magari ha raccontato una cosa importante, dove invece l'intervistatrice attenta si sofferma, scava, continua, approfondisce. Io ho sempre detto, infatti raccontando Tre metri sopra il cielo, che bisognerebbe sempre avere 492 pagine per sapere fino in fondo chi è veramente quel protagonista che stai conoscendo, perché a volte la vita non ti dà la possibilità di leggere tutto, ma tu con grande facilità dai subito un tuo giudizio, no?
2: E qual è il libro che le piace di più?
3: Ho letto ultimamente anche delle cose che avevo letto nel passato, lo stesso Jonathan Livingston Gabbiano, perché mi piaceva rivedere da ragazzo cosa avevo letto e cosa in realtà avevo trovato, o anche il giovane Holden, o i libri come Il lupo della steppa, e quindi cioè in quello mi piace il confronto anche con lo Zen, l'arte della manutenzione della bicicletta di Pirsig, perché sono delle cose che ti fanno capire come sei cambiato rispetto a quanto ti avevano sorpreso da giovane e quanto oggi con la tua conoscenza.
2: E lei è rimasto comunque un eterno ragazzo, ecco perché racconta tanto volentieri più giovani.
3: Beh, mi piace osservarli, quindi li invidio molto oggi rispetto ad allora che lo ero, però penso che hanno una fortuna e sto facendo anche degli incontri con uno spettacolo, e quindi glielo dico sempre: vivete in maniera piena quello che state vivendo, perché io mi ricordo che la cosa che mi sorprese è che il periodo scolastico c'erano delle persone che facevano 2 anni in uno per finire prima.
2: Lei voleva continuare tutti.
3: E io dicevo: ma voi siete pazzi, ma perché fate 2 anni in uno?
2: Una canzone? C'è la sua canzone, non credo. E non credo neanche che possa essere la sigla di Tre metri sopra il cielo.
3: Allora, una canzone che mi piace moltissimo e che ho messo anche nel libro, e non c'è purtroppo nel film perché era in un altro momento, è Through the Barricades, che secondo me è proprio perfetta per quel momento, quel racconto. È la prima volta che loro sono stati insieme, Step e Babi, e nel libro c'è questo pezzo che è veramente bello.
2: Via il romanticismo. Grazie, grazie tantissimo.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
1: RNC, notte di classica.

Abbiamo lasciato il giorno di Dio e siamo entrati nel giorno dell'uomo, lunedì. Questa giornata è trascorsa nel lavoro, nello studio, nella fatica o nella malattia o nella solitudine. Siamo riusciti a consacrarla al Signore, perché tutto è preghiera soffrire, è il massimo del pregare, è preghiera lavorare, è preghiera studiare, ma bisogna offrire questi momenti a Dio come soave preghiera, l'abbiamo fatta. O magari non solo non l'abbiamo fatta, ma ci siamo allontanati dal mistero dell'amore di Dio, come il figlio del prodigo che ha scrollato di dosso la paternità per andare nel paese lontano del peccato, per esempio il peccato della bestemmia. Viviamo in un mondo dove in tanti si bestemmia, si cammina in mezzo a bestemmiatori ed è facile diventare un bestemmiatore, Dio non voglia. Come abbiamo trattato il nome di Dio in questa giornata, questo nome santissimo che deve riempirci il cuore di commozione al solo pensiero che si è fatto uomo e ha steso le braccia sulla croce e morendo ha pagato per i peccati dell'umanità. Se ho usato male questo nome, Signore, misericordia, non lo farò più.

0: Tu sei buono, oh Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera.
2: Pietà di me, Signore, a te che io tutto il giorno rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo la mia.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica.
2: Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
1: Fra gli dèi
2: nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguali le tue opere.
1: Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome.
2: Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome.
2: Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande com'è è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai salvato.
1: Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi.
2: Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele.
1: Volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella.
2: Dammi un segno

0: sei buono, Signore, e perdoni. Lento all'ira e grande nell'amore.
1: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, Tu mi hai redento.
0: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo, e il corpo riposi nella pace.
0: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per il

0: lasciarsi, Signore. Nessuno non ci abbandonare. Il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Notte di classica. Frédéric Chopin. Tre mazurche, opera 50. Numero 1 in sol maggiore, numero 2 in la bemolle maggiore, numero 3 in do diesis minore. Pianista Nikita Magalov. Registrazione del 1957.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato tre mazurche, opera 50, numero 1 in sol maggiore, numero 2 in la bemolle maggiore, numero 3 in do diesis minore. Pianista Nikita Magalov, registrazione del 1957.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Mili Balakirev. Due brani da suite per orchestra in re minore su pezzi di Chopin. Mazurka opera 41 numero 2 in si bemolle maggiore e scherzo numero 3 in do diesis minore. Orchestra Sinfonica dell'Accademia di Stato dell'Unione Sovietica. Direttore Yevgeny Svetlanov.

Di Mili Balakirev abbiamo ascoltato due brani da suite per orchestra in re minore, su musiche di Chopin, Mazurka opera 41 numero 2 in si bemolle maggiore e scherzo numero 3 in do diesis minore, orchestra sinfonica dell'Accademia di Stato dell'Unione Sovietica, direttore Yevgeny Svetlanov. RNC, Notte di Classica. Johannes Brahms, secondo movimento, andante, dal quartetto in do minore, opera 60, quartetto di Torino, Luciano Giarbella, pianoforte, Alfonso Mosesti, violino, Carlo Pozzi, viola, Giuseppe Petrini, violoncello, registrazione del 1977.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il secondo movimento andante dal quartetto in do minore opera 60, quartetto di Torino. Luciano Giarbella pianoforte, Alfonso Mosesti violino, Carlo Pozzi viola, Giuseppe Petrini violoncello. Registrazione del 1977. RNC Note di classica. Samuel Barber, primo movimento dal concerto per violino e orchestra, opera 14. Gil Shram, violino, London Symphony Orchestra, direttore André Previn.

di Samuel Barba. Abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto per violino e orchestra opera 14. Gil Shram, violino, London Symphony Orchestra, direttore André Previn. RNC, note di classica. Goffredo Petrassi, da quattro inni sacri per voce maschile e orchestra, ascolteremo Te Lucis Ante Eternum, tenore Giorgio Berruggi, e Salvete Christi Vulnera, baritono Vassili Laduc, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda.

Di Goffredo Petrassi, da Quattro inni sacri per voce maschile e orchestra, abbiamo ascoltato Te Lucis Ante Aeternum, tenore Giorgio Berruggi, e Salvete Christi Vulnera, baritono Vassili Laduc, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda. Note di classica. André Lafosse, Suite Breve, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Portet.

Di André Lafosse abbiamo ascoltato Suite Breve, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Porté. RNC, note di classica. Gioachino Rossini, Sinfonia da La Gazza Ladra, nell'arrangiamento di Mauro Giuliani, duo di chitarre Matteo Mela e Lorenzo Micheli.

Di Gioachino Rossini abbiamo trasmesso la Sinfonia dalla Gazza Ladra nell'arrangiamento di Mauro Giuliani, duo di chitarre Matteo Mela e Lorenzo Micheli. RNC, Notte di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Le prime e le ultime. Grande maratona sinfonica. Testimonianze dell'evoluzione. Franz Joseph Haydn. Sinfonia numero 1 in re maggiore. Presto, andante, finale presto. Orchestra da camera di Mantova. Violino concertatore Carlo Fabiano.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Re maggiore. Orchestra da camera di Mantova. Violino concertatore Carlo Fabiano. Franz Joseph Haydn. Sinfonia numero 104 in Re maggiore, London. Adagio allegro. Andante. Menuetto allegro. Allegro spiritoso. Orchestra Sinfonica di Milano della RAI. Direttore Carlo Maria Giulini. Registrazione del 2 marzo 1965.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 104 in Re maggiore, London. Orchestra Sinfonica di Milano della RAI, direttore Carlo Maria Giulini. Registrazione del 2 marzo 1965. Grande staffetta sinfonica con passaggio di testimone. Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonia numero 1 in Mi bemolle maggiore K16. Allegro molto, andante, presto. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Marzio Conti.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Mi bemolle maggiore K16. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Marzio Conti.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 41 in Do maggiore K551, Jupiter, Allegro vivace, Andante cantabile, Menuetto allegretto, molto allegro. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Marzio Conti.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 41 in Do maggiore K551. Jupiter. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Marzio Conti. Le prime e le ultime. Grande maratona sinfonica. Testimonianze dell'evoluzione. Ludwig van Beethoven. Sinfonia numero 1 in Do maggiore, opera 21. Adagio molto. Allegro con brio. Andante cantabile con moto. Minuetto. Allegro molto e vivace. Adagio. Allegro molto e vivace. Orchestra Berliner Filarmonica. Direttore Herbert von Karajan.